0: Alle 8.05, tutti pazzi per RDS. Voi lo sapevate che esisteva la polizia ispezionale?
1: Ah, io non lo sapevo.
0: L'abbiamo scoperto in affari di pacco.
2: Hanno dei sistemi super tecnologici per capire cosa c'è dentro i pacchi e poi alla fine devono aprire, però.
1: Beh, una grande manualità, diciamo, e anche tasto, devono tastare, capito? Tastare.
0: Perché
1: poi
0: hanno forme e spessori diversi, consistenze diverse, a volte i pacchi, che creano anche imbarazzo.
1: Per mettere anche in sicurezza il paese.
2: Ah, il paese addirittura.
1: Certo, perché da lì nasce la questione, mettere in sicurezza il paese.
2: Che ne sai che c'è una busta con dentro il veleno?
1: Palpando
0: i pacchi.
1: Palpando i pacchi. Allora, oggi il pacco palpato, devo dire che è bello piccante.
2: Bello piccante.
1: Sì, sì, sì.

0: Rodolfo, e insieme a mia nipote Erika volevamo fare uno scherzo a mia moglie con Affari di Pacco.
1: Pronto?
2: Sì, pronto signora, siamo dalla polizia ispezionale di Viterbo. Allora, qualcuno ha ordinato qualcosa nella sua famiglia? Perché qua è stato fermato un pacco.
1: Però io non ho ordinato niente.
2: Allora, adesso vediamo bene di indagare. Intanto le dico perché è stato fermato. Perché al tatto sembrerebbe un pugnale.
1: Oddio,
2: infatti, oddio santo, lo diciamo un po' tutti qua, perché voglio dire, non è... Queste armi devono essere dichiarate, ha capito?
1: Ma no. Sì, certo, ma io non ho ordinato nessun pugnale.
2: Allora, intanto era anche il signore che l'ha preso, un certo Rodolfo.
1: Sì, mio marito.
2: Allora, un secondo. Allora lo possiamo.

0: Possiamo aprire ove mai.
1: Dai, ove mai.
2: Certo, io non ho ordinato niente, quindi andate tranquillamente, aprite, aprite.
0: Un secondo, andiamo. Che agente scelto lo può scartare.
3: È terminologia.
0: Ecco, svelato l'arcano.
2: Ecco, che cos'è?
0: Allora, ecco, questo è un po' imbarazzante. C'è scritto sopra vibra e vola. Meno male che non è un pugnale, perché sennò incorreva anche in situazioni imbarazzanti. Questo quindi glielo possiamo riconsegnare, però glielo dico, non è che ci mettiamo tutto l'imballaggio, lo arriva così, così c'è qualcuno a casa.
2: Aspetti un attimo, che tanto c'è mio marito, un attimo, ma lui non ha ordinato niente, cioè era dentro la macchina,
3: vibra e vola,
2: ha parcheggiato la macchina, guarda un po'.
0: Rodolfo, vibra e vola.
2: Sì, certo, sì. Guarda un po', Giulia, dovrebbe essere assepatica, che ha parcheggiato la macchina.
0: Ecco. Vabbè signora, ma non c'è da fare tutta questa sceneggiata.
2: Ma no, ma voglio dire, lo sa proprio moglie, sa, cioè,
0: ma non lo so, ma scusi, adesso non voglio indagare se l'ha ordinato, non c'è problema, non si vergogna.
2: No, punto, voglio sapere se ha ordinato di... che sappia io non l'ha ordinato.
0: Adesso non lo so se è proprio quello, vibra e vola, non sei più sola.
2: Vibra e vola, non sei più sola.
0: Sì, in effetti è quello, non glielo mandiamo, come le arriva non lo incartiamo tutto, per cortesia, non possiamo
2: Non l'ha ordinato, quindi non lo voglio questo.
0: A lei, cioè suo marito glielo chieda, perché se si vede l'ha pagato, l'ha ordinato.
2: Certo. Ma non è possibile, a parte che l'avrei saputo.
0: Ma magari una sorpresa, magari per riaccendere.
2: Ma no,
0: non lo so.
2: Ma conosco bene mio marito, non è possibile.
0: Magari vuole riaccendere qualcosa, non lo so, signora. Non
2: ma
0: mi faccia dire.
2: Già
0: cose.
2: Tutto acceso, già tutto acceso. Parlando praticamente da noi, già ce l'abbiamo. Quindi.
0: Vabbè, lo rincartiamo, glielo mando, dai.
2: Qui ho il pacco, non lo voglio, non lo dovete rimandare, anche se l'ha pagato, rimandatelo indietro.
0: Allora noi glielo mandiamo lo stesso, perché questo è uno scherzo.
2: Ma io lo voglio.
0: Glielo mandiamo, perché questo è uno scherzo di tutti i pazzi per RDS, affari di pacco.
3: Buongiorno.
0: Fatto anche con Erika, tua nipote.
2: Ma dai, no, vabbè, non ci credo.
0: Credici.
2: Meno male che ho mantenuto la calma, stamattina.
0: Dai, vibra e vola. Non sei più sola, ciao cara.
4: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: pazzi per RDS, cari amici. Vi parliamo di quello che è successo al Lido di Venezia. Non parliamo del cinema.
1: No, sì.
0: No, ma parliamo di un motociclista 22enne che praticamente ha evitato per un soffio proprio una persona che attraversava.
2: Ed è finito il canale.
0: No, per un soffio è andato Lido, tutto bene. Poi lui si è fermato un attimo e ha tirato giù delle imprecazioni, proprio anche bestemmie. Ecco.
1: Vabbè, ma in Veneto.
0: Sì, si è beccato, ragazzi, una multa da parte dei vigili che erano per sua sfiga proprio lì.
1: Se
2: in Veneto dovessero mettere le multe per i bestemmie,
1: per la punteggiatura sarebbero queste anche casse piene dei comuni.
0: Gli hanno dato 120 euro, mi sembra, di multa.
2: Non diamo idee comuni,
1: per ogni cosa detta o forfettaria.
0: Non lo so, però secondo me ne ha tirata un'altra subito dopo. Dopo la multa.
2: Credo che in Veneto
0: Credo che
2: in Veneto paghino un abbonamento annuale, così poi le possono dire
1: il premium.
3: Svegliati con il sorriso anche d'estate, con Tutti Pazzi per RDS.

0: 18 a tutti pazzi per RDS, cose da pazzi.
1: E beh, se
0: cose
1: siamo pazzi, siamo pazzi, certo.
0: Incredibile.
2: Allora, per esempio,
0: veramente,
2: tante cose da pazzi succedono
1: strana
2: proprio nel mondo. Per una donna incinta, aspettava appunto che le dessero l'appuntamento per fare la morfologica, sì, lei incinta di 6 mesi. Sì. L'appuntamento è arrivato, ma dopo che il bambino è nato, praticamente.
0: Potevano fare meglio la visita.
1: Gliel'hanno portato loro la ecografia.
2: Ma vi rendete conto?
0: Il bambino nato si vede meglio, fra l'altro.
2: Cose da pazzi,
1: coincidenze stranissime,
2: sì,
1: cose che veramente
2: assurdi.
1: Nessuno ci, insomma, nessuno ci crederebbe, e invece è tutto vero.
2: Ma nella vostra vita vi sono mai successe queste cose da pazzi?
0: A volte da ridere, a volte da arrabbiarsi, come questa. Però
1: riuscire a guadagnare facendo scherzi, penso che sia abbastanza.
2: È abbastanza da pazzi, uno simoro.
0: Allora, 3882238822, raccontateci le vostre storie, le vostre cose da pazzi, quelle che vi hanno fatto ridere, quelle che vi hanno fatto arrabbiare, cose da pazzi, insomma.
3: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare?
4: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via via.
5: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
7: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
8: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su Sky.it o nei negozi Sky.
9: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Così quando pensi al mercato dell'energia?
11: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
12: 99, 99, non è possibile.
13: Tesoro, tutto ok?
12: 99, Puma, microtasso.
13: Calmati, ora chiamo qualcuno.
12: 99 Puma.
13: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
12: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
14: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
3: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
4: Ma sarà come da tradizione?
5: Meglio andare ad assaggiare.
2: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi.

0: 19,87 euro. Lidl, vale davvero.
1: Mamma, andiamo in spiaggia? Ho messo la crema, i braccioli, gli occhialini e la radio su tutti i tasti per RDS. Sbrigatevi, l'acqua è bellissima.
2: It's summertime.

0: cose da pazzi. Il popolo delle storie assurde. Cose da pazzi.
1: Eccoci qua, amici.
2: Siamo noi.
1: E i nostri ascoltatori con le loro storie da pazzi, quelle che hanno sentito, quelle che hanno vissuto magari.
3: Cose che sembrano incredibili, eppure tutte
2: eppure
3: vere.
2: Sono successe.
3: Sentiamo.
4: Ciao tutti pazzi, a me questa cosa da pazzi è successa sempre in ambito di maternità.
3: Sì.
4: Allora mia moglie, la prima ecografia ci hanno detto che erano due.
3: Ok.
4: Alla seconda ecografia ci hanno detto che era uno ed era un maschio.
3: Ok.
4: Alla morfologica ci hanno detto che era una femmina.
3: Ecco.
4: Bene. Quindi praticamente non ci hanno beccato nulla.
3: Nessuno.
4: Roba da pazzi.
1: A volte vanno a caso.
5: Ciao tutti pazzi per RDS, una cosa da pazzi. Ho preso involontariamente l'estrema unzione in ospedale perché il prete pensava che la signora morta all'interno della stanza fossi io.
1: Vabbè, preventiva.
5: Perché i calcoli renali, bianca, con addormentata poi con le braccia conserte. In realtà la signora che era morta purtroppo era a fianco a me, ma coperta da
3: parapetto.
5: E quindi mi sono presa l'estrema unzione senza averla chiesta.
3: Vabbè, ti sei portata avanti.
1: Si può fare anche preventiva. Io l'ho fatta insieme alla prima comunione.
2: Ma sbaglia. Ma tra l'altro non so, l'estrema unzione si fa una volta sola oppure poi
3: no,
2: se si sono sbagliati te la puoi
3: rifare?
2: Allora la puoi rifare.
3: Sì, la puoi rinnovare come l'abbonamento, certo.
6: Ciao ragazzi, Anna da Latina, di origine napoletana, una quindicina d'anni fa ho subito uno scippo a 40 metri dalla questura di Napoli.
3: Sì.
6: Vado lì, faccio la denuncia, tutto normale, dopo qualche giorno mi chiamano da un altro comune, sempre in provincia di Napoli, che avevano trovato le mie cose, le mie borse e tutto. Vado lì per ritirare quello che avevano comunque riuscito a reperire e la poliziotta e un'altra signora a fianco che era di più alto grado mi chiede dei documenti per poter recuperare le mie cose. Io le guardo e faccio scusate, ma i documenti me li hanno scippati insieme alla busta, quindi dovrebbero stare in busta. Se li guardate e mi guardate vedete che i dati sono miei.
1: Sono
6: anche dettagli,
1: grande classico.
6: Ma i documenti dove li prendo? Se ho subito uno scippo? Mi sembra normale?
2: Cose pazze.
1: Beh, solitamente succede, ho perso la patente, dove l'ha persa?
2: Magari lo sapessi. Certo. Manuela, buongiorno.
3: Buongiorno Manuela.
7: Ciao, buongiorno.
3: Raccontaci.
7: Buongiorno a tutti. Circa 15 anni fa, ero di venerdì, mi sento poco bene, vado in ospedale, parcheggio al parcheggio dell'allora ospedale perché poi l'hanno cambiato, io sono di Lucca, mi ricoverano per accertamenti, torno il lunedì e non trovo più la macchina.
3: Cioè?
7: Perché me l'avevano portata via col carro attrezzi, perché nel frattempo la domenica c'era stata la partita di calcio della Lucchese.
1: Ho capito.
7: E il venerdì alle 2 avevano messo il cartello, ma io ero all'ospedale di Lucca.
2: Lo so, guarda che è successa la stessa cosa a me, ci doveva essere la maratona. Io avevo parcheggiato, ero andata in Puglia e me l'hanno portata via.
3: A me lo fecero davanti al Ministero dell'Interno in Belgio e io tutto arrabbiato, ho detto: ma perché? Mi hanno rubato la macchina, mi ha detto: guardi che davanti al Ministero dell'Interno come se andasse al Viminale e a lasciare sul piazzale la macchina, stessa
7: esatto.
3: cosa.
2: E quanto hai pagato?
1: No, hai protestato?
7: No, certo, sono finita sul giornale.
2: Sul giornale!
3: Senti, aveva vinto la Lucchese.
7: Certo. Non lo so, non mi interessava. In quel momento sono tornata, mia madre cercava la macchina, povera donna, non ha trovato niente. Vabbè, il carro attrezzi l'abbiamo dovuto pagare, non abbiamo voluto poi fare più questioni, però sono finita

0: sul giornale, la multa quindi è stata annullata.
1: Allora sì, dovevo far così pure io, dovevo chiamare il messaggero.
2: Sì,
1: faccio in tempo.
2: Va bene.
1: Grazie,
2: grazie Manuela, grazie.
0: Ciao,
2: cose da pazzi.

0: Che meraviglia, Bruno Mars, a tutti pazzi per RDS. Cari amici, questo era quello vero, non ci sono cose false. Adesso perché questo? Perché parliamo dell'impostore.
1: L'impostore, l'intelligenza artificiale malvagia, ricordiamolo, stiamo molto attenti, che si è impossessata.
0: Perché devi aggiungere malvagia?
1: Perché è malvagia questa, si è impossessata della voce, della personalità, dei conti in banca,
0: certo,
1: anche di questi personaggi famosi, li fa interpretare delle canzoni. Voi dovrete indovinare la canzone, l'artista che la canta e anche il titolo.
0: Allora, mezzo punto per ogni cosa. Però, intanto vi prenotate al 388-22-388-22. Però, pensate anche ad un verso che vi contraddistingua, perché quello sarà il vostro pulsante.
1: Il vostro spirito guida, l'animale guida.
0: Tu che avresti fatto, Buzz?
1: Io, il mio animale guida è il cinghiale.
0: E vai, cioè, prenotatevi.
2: Tutti pazzi per RDS.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Benessere? Ma vai da Conad! Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
5: Un nuovo regno ti aspetta! Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai! Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce!
6: D'ora in poi lascerò!
5: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita! E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
7: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59 euro.
3: Famila, tutto un altro sottocosto.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta Insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: È venerdì! 11 settembre, sono le 8.39, è arrivato il momento di scoprire che tempo farà grazie a 3B Meteo.
9: Allontana progressivamente il fronte atlantico verso est. Il comparto orientale della nostra penisola risente di una certa variabilità. Addensamenti con ancora delle precipitazioni, questa volta interessano anche parti del sud. Altrove non mancheranno spazi assolati, il tutto con clima più fresco, inizio giornata gradevole invece nelle ore pomeridiane. Ad esempio in diverse aree del centro-nord si toccano picchi di 25-26 gradi. Per dettagli ed approfondimenti ulteriori vi rimando alla nostra app, gratuita e sempre aggiornatissima, 3B Meteo.

0: Il gusto, tutti pazzi per RDS. Ciccio Rossella, me lo comprate voi?
1: It's summertime.
2: Salita del volo con destino alla felicità.

0: Impostore, ricordiamo che questa intelligenza artificiale malvagia che si aggira per i cavi Ethernet della radio si è impossessata delle voci di alcuni personaggi e ha interpretato delle canzoni.
1: E noi vogliamo sapere non solo il nome del personaggio che interpreta, ma ovviamente anche il testo della canzone, quindi l'autore e l'interprete.
2: Eccoci, è il titolo, vabbè sì. Abbiamo Giuseppe da Sassuolo, partiamo da lui.
0: Sassuolo!
2: Moshi, ma ciao!
1: Ciao,
3: ciao, buongiorno, che piacere parlare con voi.
2: Ma non sei di Sassuolo, Giuseppe?
0: Di dove sei?
3: Sono siciliano.

0: dalla provincia di Palermo.
1: E mi fai quella crasi, quel
2: 30
1: mix.
2: 30 anni che abiti.
1: Parla un po' in siciliano, un po' in Sassuolo.
2: Bello,
1: così
2: bello.
0: Sono a Savagliara, Sassuolo.
2: Sotman.
3: Ah, okay. No. Questo siciliano.
1: Però potevi metterci una cosa, un tortellino, non so, qualsiasi altra cosa. Sassuolo non lo so.
2: Sassuolo, piccolo tortellino.
1: Tortellino così. Vabbè, Giuseppe, cosa hai scelto per pulsante?
0: La capra.
2: La capra. Com'è la capra palermitana che sta a Sassuolo da 30 anni? Faccela. Ragazzi,
1: bella.
3: Un po' sotto sforzo questa capra.
1: Beh, però bella, eh.
0: La capra fa così, perché
1: andiamo a Vasto, c'è Cesare, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno ragazzi.
3: Che dici fai Cesare, tu, a Cesare?
4: Tutto bene, qua si è stato al mare per 3 mesi.
2: Asciugati.
4: Ricominciamo la vita normale. Va bene. Ci siamo divertiti.
1: Su, okay. Forza e coraggio, cosa hai scelto?
2: Che animale avrai?
4: Il povero gabbiano.
1: Il povero gabbiano.
3: Facciamo sentire.
1: Questo è tanto povero.
2: Vabbè,
1: facciamolo arricchire un po'.
2: Allora,
1: partiamo
2: pronti,
1: dalla prima clip.
5: Parlare di football non è una scelta, ragazzi, no. Per chi vive il campo con la garra e con il corazon, questo gioco non è una semplice passione. Io vi dico che questa è un'ossessione, capito? Non dormo la notte, mi brucio.
1: Oh, c'è il gabbiano di Cesare.
2: Il gabbiano.
4: Lele Adani, Samurai J, ossessione.
1: Oh, ma bravo, ragazzi.
3: Un punto e mezzo per te.
2: Giuseppe, eri lontano da Lele Adani, eri lontano?
0: Sì, ero lontanissimo.
2: Flash di Adani non ti è arrivata.
1: Dai, che bravo.
6: Ho un video per te. Guarda, la tua fidanzata nel pinnetto ha detto delle cose molto forti. Pinnetto. Ha guardato le telecamere e ha detto che a te, sì, proprio a te, che sei in il suo grande amore e il suo amore grande deve tutto. Ha detto che hai preso la sua vita e ne hai fatto molto di più. Ora però sta a te decidere se...
1: Gabbiano, Cesare.
4: Allora, Filippo Bisceglia, non
3: Bisceglia,
4: mi ricordo come
3: si chiama.
1: Vabbè, Bisceglia.
4: E poi Jovanotti, la canzone però.
1: La canzone qual è?
2: L'ha anche ripetuta più volte.
4: Vogliamo
1: vedere se la sa il nostro amico Giuseppe.
2: Comunque,
1: per adesso 2,5 punti. Andiamo avanti.
7: Ciao a tutti gli amici a casa. Oggi in cucina facciamo un tuffo nei ricordi. Sto guardando la sfoglia che tira in pentola ed è come guardare una gara di ballo. Sì, perché sapete una cosa? Questa ricetta racchiude i migliori anni della nostra vita. Amici, mettete le mani in pasta, un pizzico di sale e vedrete che bontà. Gnam.
3: Gnam.
1: Gnam. Allora, chi si prenota?
2: Nessuno. Attenzione, sì.
1: Il gabbiano.
4: Migliori anni.
1: Sì. Poi
4: la voce non la so.
3: Ma la so?
1: E chi canta i migliori anni?
4: Renato Zero.
1: Giusto.
2: Sì, è la voce.
1: Giuseppe,
2: è una voce da
1: tante
2: pranzo.
1: Vuoi dire
0: niente?
1: Niente. Metti un po' di sale.
0: Ho capito i migliori anni, però non ho capito la voce.
2: Vabbè.
1: La voce è quella di Antonella Clerici.
2: Faceva riferimento anche a Mezzogiorno. Ok.
1: Vabbè, stravince Cesare.
0: Complimenti.
2: Che signore, Giuseppe palermitano di Sassuolo. Ma scherzi,
1: vince
2: bravo.
1: Cesare.
0: Di solito indovino sempre quando.
1: Indovina, esatto. Giuseppe, però ti mandiamo un gadget.
0: Grazie mille.
2: Va bene.
0: Grazie, è stato un piacere parlare con voi.
2: Piacere nostro,
3: tutto
2: un abbraccio.
3: Nostro.
0: E vi ascolto sempre. Ciao, buona vita. Ciao.
8: Sei pazzo per l'estate, sei nel posto giusto.
9: Tutti pazzi per RDS.

0: ragazzi per RDS, cari amici. Allora, c'è una pizzeria nel Brindisino, sì, sappiatelo, che apre soltanto al sabato.
1: Al sabato,
0: sì,
1: perché?
0: Sì. Perché gli altri giorni noi ci vogliamo godere i nostri figli, insomma, anzi hanno 5 figlie.
2: Devono fare dei belli incassi sabato, però.
3: È quello che fa il mio amico Valentino a Roma.
0: Cioè?
3: No, mezzogiorno, solo la sera e sabato e domenica liberi perché deve guardare la Roma.
2: Certo.
3: Cioè, proprio di
0: allora, noi ci auguriamo che ci siano poi tutte le finanze a
3: buon
0: posto, magari uno se lo può permettere, perché non è così semplice lavorare solo un giorno per godersi
2: però
0: i figli.
2: Una pizza costa 680 euro.
3: E ha due coperti.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Tutti pazzi per RDS.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Ed eccoci in redazione dalla nostra Paola Gubbiotti. Buongiorno cara Paola.
7: Ben trovati.
3: Pronti per ascoltare tutte le notizie. Grazie.
7: A Dallas si chiude la convention repubblicana, il vicepresidente Vance descrive i democratici come il partito dell'odio e parla della sua visione del futuro, facendo leva su famiglie e figli. Abbiamo portato l'America nella Golden Age, dice Donald Trump. Sull'Iran, se resistono, risolveremo dopo le elezioni di midterm. Secondo Axios, il presidente americano ha respinto la richiesta dell'Arabia Saudita di attaccare gli Houthi. Lo Yemen chiede l'intervento dell'ONU dopo l'avanzata dei ribelli appoggiati dalla Repubblica Islamica. Gli Houthi si avvicinano allo stretto di Bab al-Mandeb. E aumentano ancora i prezzi di petrolio e gas. Il governo proroga fino al 17 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel. La cronaca a Barletta: un operaio di 34 anni ha perso la vita in un oleificio, era impegnato in lavori di manutenzione, è precipitato da un cestello. L'attentato a Sigfrido Ranucci, Walter Lavitola resta a Rebibbia, riesame ha respinto l'istanza di scarcerazione e le indagini vanno avanti. Gianluca Teodori.
8: Perizie sui dispositivi, accertamenti sulle chat, su un buco temporale scoperto dagli inquirenti nei messaggi scambiati tra mandante reo confesso e vittima dell'attentato dell'ottobre dell'anno scorso davanti all'abitazione dell'ex conduttore di Report. Mancherebbero pezzi anche nei contatti tra Lavitola e il presunto esecutore latitante Tavares, PC, telefoni, comunicazioni, il focus degli inquirenti attraverso i supporti e sul legame tra Walter Lavitola e Sigfrido Ranucci. Nell'inchiesta c'è anche il no del riesame alla scarcerazione del

0: accendiere, già annunciato il ricorso in Cassazione. I giudici hanno confermato alla Vitola l'aggravante del metodo mafioso.
1: Lo sport, calcio al Sinigallia, memorabile esordio per il Como in Champions League. I lariani battono il Lipsia 4-1. A Istanbul, Roma fermata sull'1-1 dal Fenerbahce, Gasperini soddisfatto del pareggio.
2: Bisogna rendersi conto anche della difficoltà di giocare questo tipo di partite contro avversari che sono leader nei loro campionati e dentro hanno i giocatori forti, molto forti. La prestazione della Roma a me soddisfa molto, perché di solito a questi campi esci male, soprattutto le squadre italiane negli ultimi anni.
1: Il tecnico dei turchi Kartal si è dimesso a fine gara. E stasera l'anticipo della quarta giornata di Serie A, Venezia-Fiorentina. 3-0 alla Svezia, esordo vincente e per l'Italia agli europei di volley, la gara a Napoli, nell'arena all'aperto allestita in piazza del Plebiscito, in tribuna anche il capo dello Stato, Mattarella. Tennis US Open, la finale femminile sarà tra Arina Sabalenka ed Elena Rybakina, le due regine del cemento. Questa è RDS.

0: Puntualità alle 9 precise, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia e Buzz. Bravo,
1: che giorno
0: Marco
1: è
0: Bellavia.
1: Oggi? Che giorno è oggi?
0: Dillo, Buzz.
2: Venerdì!
0: Buzz, ma tu ti senti di più gridatore di venerdì o imitatore di animali? Perché questo è il nocciolo.
1: Potrei anche farti gli animali che gridano che è venerdì.
0: Il cinghiale,
3: no,
0: che grida
3: prego,
0: venerdì.
3: Allora amici, abbiamo parlato prima di ristoranti, no? Quella pizzeria che nel Salento, insomma nel Brindisino, sì, apriva un giorno a settimana per stare con... Invece ci sono arrivate anche segnalazioni, sì, di scontrini pazzi ancora.
1: Cioè,
3: sullo scontrino compare una voce: 2,50 euro mancia POS.
1: Come mancia POS?
3: Se tu paghi con il POS, ci sono alcuni ristoratori che ti mettono il mancia
1: non
3: POS.
1: Non credo che sia norma questa cosa.
3: Non lo so, però ti paghi anche la commissione del POS.
1: Non mi sa che non è esattamente.
3: Magari tu hai pagato e tante volte c'era
1: non
3: scritto mancia POS.
1: Leggiamo
3: gli scontrini perché c'è mancia POS.
0: Noi abbiamo visto mangia POS. Siamo pure magnati.
3: Se magna pure il POS. Oh, già terza ora, amici.
1: Già la terza ora, amici.
3: Ecco, mancia POS, fate attenzione, mi raccomando. 2,50 euro, poi non è, è tanta la commissione.
1: Assai.
0: Sono 2,50 euro, 5.000 lire. Un tempo erano 5.000 lire.
3: No, Ciccia, non puoi ragionare come mamma, 5.000 lire.
0: E invece fa bene mamma a capire che la benzina è 4.000 lire.
3: 4.000 lire.
1: Ci sono le accise anche su.

0: Edizioni straordinarie. La classifica dei libri da leggere almeno una volta nella vita. Edizioni
1: straordinarie. È bella questa,
2: amici. Ragazzi, voi dite che non facciamo cultura tutti
1: ma
2: pazzi
1: scherzi,
2: per RDS.
1: Edizioni straordinarie.
2: Sto impegnando tutta la settimana, solitamente almeno 5 giorni a settimana, a leggere tutti questi libri, perché poi dovrò fare la classifica.
1: C'era uno che aveva detto che lo sfogliava al volo, faceva il ministro San Giuliano, diceva che lui
3: lo sfogliava al volo.
2: Prima dal premio e poi controllo.
3: Però è vero, a volte uno non sa cosa leggere, no? Allora, magari affidarsi a qualcuno che ti dà dei titoli belli,
2: perché no? Dei consigli, vi do dei consigli sui libri, ho letto questi al quinto posto questa settimana.
1: Bello,
2: la classifica delle vendite.
3: Dai, che bello.
2: C'è un libro che dà un po' di speranza, forse.
1: Cioè?
2: Un libro in cui l'autore racconta di come nella sua esistenza, nonostante i casini fatti, in fondo l'ha sempre passata liscia.
3: Cioè?
2: Ce la farà anche questa volta? Questo è Walter La Vitola con La Vitola è bella.
1: Mitica. Li hanno appena
3: ecco perché sentivo La Vitola è bella sotto. La Vitola è bella.
2: Chi lo sa,
3: allora segnatevi La Vitola è bella.
2: Poi segniamo poi al quarto posto un saggio di economia un po' anche biografico.
1: Sì.
2: La storia delle scellerate scelte finanziarie di uno dei rampolli delle famiglie più abbienti d'Italia. Stiamo parlando di Del Vecchio e il mare.
3: Dai,
1: 50% c'è un casino.
2: Terzo posto, un libro magico, una storia di trasformismo incredibile.
3: Bello.
2: A volte basta un click per diventare un'altra persona. Lo Zen e l'arte di ritoccare le foto di Laura Pausini.
3: Dai, ma cosa ha fatto adesso lo Zen addirittura?
2: Avete visto?
3: Hanno fatto un libro adesso.
1: Pistola vera, poi vai.
2: Continuiamo, una coppia di nobili fa ritorno in Inghilterra sperando di poter vivere di nuovo a corte.
1: Ah,
2: e invece saranno costretti a passare il resto della loro esistenza come privati cittadini, isolati da tutto e da tutti. 100 anni di solitudine di Harry e Meghan.
3: Questo è stupendo,
2: E al primo posto,
3: purtroppo,
2: una storia triste. Il dramma di un vecchio leader politico che non trova pace fra acconciature e nuance di capelli.
3: Chi sarà?
2: Sì. Donald Trump con 100 colpi di spazzola prima di trovare un colonel in melma.
3: Questo lo voglio leggere assolutamente.
1: Bellissimo.

0: tutti pazzi per RDS. Cari amici, adesso vogliamo parlare un po' con voi, vogliamo conoscere anche i vostri gusti, perché partiamo da un trend che sta spopolando su TikTok, e cioè una nuova mania, quella di rompere gli smartphone, che è segno di virilità.
1: Ma con cosa li rompono? Scusa,
0: per virilità li lanciano,
2: cioè
0: così.
2: Sono uomo e spacco lo smartphone.
1: Sì, segno di virilità se lo spacco col...
2: Se sei pirla.
0: Ma questo ci riportano insomma un po' le notizie. Tra l'altro in Russia questa cosa, cioè danneggiare intenzionalmente i propri iPhone, i propri smartphone, capito?
1: Fa vedere che sei forte.
0: Che sei forte, vero macio?
1: Sono un po' cretino forse.
0: Vabbè.
1: Però
0: parliamo di cose che vi fanno impazzire, cioè ci sono quei segni,
2: sì,
0: quei
2: anche
0: gesti,
2: anche
0: no?
2: Gente più normale, però
1: che vi fanno sentire veri uomini.
0: Allora, ma che quel gesto di virilità sia per un uomo che per una donna.
1: Ho aggiustato da solo il sifone dello scarico.
2: Fischia. Beh, poi l'ho spaccato
1: guardando i tutorial e poi gli ho dato un calcio, poi ho detto tiè.
0: Allora, posso dire una cosa, se uno mi sistema una roba a casa, cioè per me è l'uomo della mia vita.
2: Vabbè, quello è diverso, quello, cioè? perché la sfrutto, lo sfrutti.
0: Ma che sfrutto?
2: Anche, sì, anch'io, la donna.
0: Oppure,
2: della mia vita,
0: anche se uno è medico e inizia a parlarmi di cose, capito? Io là mi rimbambisco. Io rimbambisco, cioè per me quello è proprio un segnale
2: Va bene, ragazzi.
0: Sì,
2: vuoi conquistare Rossella? Tira fuori l'allegro chirurgo ed
0: allora,
2: è fatta.
0: O unghie sporche oppure così.
1: Massimo se le fai le analisi del sangue col sifone del
2: il massimo è assoluto se le spacchi l'omero. Lì impazzisce.
0: Allora, io ho detto la mia parte. Voi, scusa, voi due, qual è il gesto che proprio che fa
1: che
0: una donna?
1: Fa sentire una donna. Beh,
0: una donna.
1: Di virilità o che ti colpisce?
0: Beh, vabbè, anche nell'uomo e nella donna. Cioè, no, dobbiamo chiudere. Va bene. Intanto andate, amici. Vogliamo sapere quella cosa che vi fa scatenare.
2: Voi uomini, la virilità. Voi donne, capite che è virile l'uomo.
0: Parte l'ormonella. 388-22, 388-22. Amici cari, amici, sapete che io ho bisogno di prendermi cura di me a 360 gradi, ma non so da dove iniziare.
2: Ma vai da Conad, in ogni punto vendita trovi prodotti, servizi e consigli per sentirti al meglio ogni giorno e riscoprire il piacere di volerti bene.
0: Servizi e prodotti per il benessere da Conad, ma che idea fantastica!
2: E pensa che a Firenze hanno aperto il primo Benessity Conad, il nuovo store totalmente dedicato al benessere.
0: Allora vado subito su conad.it, così trovo tutto ciò che mi serve per sentirmi bene.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
6: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
9: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone

0: bere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
4: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
3: Fuori tutto? Fuori subito!
4: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

0: Reaper, scoprilo nelle BCC del gruppo BCC, crea su Crediper.it.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale che presenta i prestiti Crediper. Documentazione di trasparenza presso gli sportelli delle BCC aderenti o sul sito Crediper.it. Contenuto realizzato con il supporto di intelligenza artificiale.
2: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.

0: alle 9:27. Tutti pazzi per RDS. Rossella, questa schitarrata ci siamo in virilità?
1: Beh, sì. Se poi la fa Cesare, ci stiamo. Se la fa Cesare, ci siamo.
0: Mai come rompere uno smartphone. Lì proprio vero, si va a un livello alto.
1: Va bene.
2: Con il proprio arnese, fra l'altro.
1: È l'ultima follia di TikTok. Quando rompi un iPhone, uno smartphone, lì sembri vero.
2: Un tempo si diceva, quando ero giovane, io spaccavo le noci.
1: Spacco gli iPhone.
3: Beh, il mio segno di verità sicuramente è prendere per mano mia moglie, andare in camera da letto e chiudere la porta.
0: No, ragazzi, questo è bellissimo.
1: E poi dormire? Sì.

0: vedi che rovini tutto.
1: Io dormo forte,
0: vedi?
2: E lo so.
3: Come accavalla le gambe.
0: Che cavalla le gambe?
3: I gesti, modi di fare. Vedi? Però la gamba è la gamba.
0: La gamba è la gamba.
2: Se no, aspetta, la gamba. Fammi capire.
0: Una palla io. Come? Se lui accavalla la gamba, fammi risentire sto messaggio perché
2: sì,
0: è bello.
2: Non l'ho capito.
3: Come accavalla le gambe.
2: L'uomo.
3: I gesti, modi di fare.
0: Ma la virilità.
3: Però la gamba è la gamba.
0: La cavallata della gamba, Rossella, come
4: si è rischiosissimo per lo schiacciamento.
2: Beh, un uomo che accavalla la gamba, sinceramente, di virile c'ha poco. No. Cioè, non lo so, vai a vedere la gamba, mo.
0: Certo, la gamba, come accavalla la gamba. Non lo so, però l'ha detto. Ma tizzato lei a dirlo.
3: Cioè, i gesti, modi di fare.
0: Ma sì,
2: la gamba. Abbiamo noi Marcello.
0: Marcello
2: ci deve raccontare.
0: Marcello.
5: Ciao Patti, buongiorno.
0: Posso leggere quello che tu hai scritto così poi ce lo spieghi bene?
5: Certo.
0: Mi dicono tutti, poi però sono single, che piace l'idea che hanno mentre friggo le melanzane, la parmigiana, quando porto la torta caprese, ma poi sono single.
4: Sei un
0: Marcello,
4: cuoco.
0: Perché sei sempre single anche se friggi?
5: No, non lo so, però
4: forse per la puzza di fritto.
5: No, mi lavo prima delle cene, perché a me piace invitare a cena, mi piace cucinare, sono un autodidatta.
2: Non sei uno chef?
5: No.
0: È un'autodidatta.
5: Una vita, mi piace però cucinare.
0: E frigge.
4: E frigge.
2: Forse perché poi non pulisci, perché magari uno poi quando cucina fa usa tante pentole.
5: Sono single, quindi sì, come cucino devo pulire.
0: Per forza, bravo.
4: Non
0: è vero che cucinare rende sexy, giusto?
2: Ma tu inviti qualcuno?
5: No. Sì, le mie amiche vengono a cena, sono anche contente.
0: Mangiano e se ne vanno.
5: Sì. Mangiano e bevono
4: e se ne vanno.
0: Se pensa se inviti Rossella, non ci fai niente, però non mangiano né, non bevono neanche.
4: Mangia e beve,
0: quindi risparmi pure.
2: Cioè, a me non mi prendi con la cucina, perché io poi mangio le mie semenze, quindi non.
4: Ricordati che Rossella è sapio sessuale, Rossella.
2: Allora, raccontami qualcosa di interessante. Vediamo.
0: Sdraiati e racconta.
4: Cosa puoi raccontare?
2: Cioè, tu che tiri fuori poi il lasso della manica, capito?
0: Prego.
5: No, poi mi piace andare a ballare, vado a ballare swing, salsa, latino.
0: Però sei single.
2: Allora, aiutiamo Marcello. Dove sei? In che zona?
5: Milano.
2: E allora quando vengo a Milano ti porto con le mie amiche, vedrai che qualcosa.
4: Cioè, gli stai già dicendo di no, lui, scusa, porto le mie amiche.
2: No, perché io ho deciso, io ho già messo uno
0: attenzione,
2: stop.
0: Attenzione, Marcello, quando vuoi sono pronto a mangiare tanto.
2: Vedi, ti scrivono.
0: In amore vince chi frigge. Marò.
2: Ciao Marcello.
4: In questo caso no.
5: Ciao,
4: Marti,
5: buona giornata, grazie.
0: Ciao. Tieni duro.
6: Fare i compiti e secondo me neanche Buzz e Ciccio li hanno mai fatti. Rossella, dai una nota sul registro a tutti e due. Buongiorno.

0: Grazie per RDS, cari amici, noi abbiamo finito la nostra mattinata con voi. Non è vero?
1: No, abbiamo finito.
2: No, abbiamo il duello dei formicoloni.
0: No, già... perché avevo visto Sergio, ho detto, ma possibile mai che è già finita? Va bene, no.
2: Cioè, Rossella non ha l'orologio, Rossella guarda chi
0: io
2: arriva.
0: Guarda chi arriva, ho detto, ma è possibile, è già arrivato Sergio.
2: Se fosse arrivato Casciari, diceva, no, oh, bisogna andare a cena. Prima.
0: No, c'è un gioco che facciamo con voi perché vogliamo regalarvi una bella RDS bag.
3: Il duello dei tormentoni.
2: Vogliamo arrivare al duello dei tormentoni e soprattutto sapere che cosa vi ricorda quel tormentone in quel momento particolare.
0: Allora, ci saranno due ascoltatori in linea, vince ovviamente chi ne fa, chi ne indovina di più, ma
1: sei secondi, tre secondi, un secondo, difficoltà crescente, ma anche il punteggio è crescente, amici.
0: E quindi, amici, intanto prenotatevi, poi ve lo spieghiamo bene bene al 388-22-388-22 per fare un tuffo nel passato, il duello dei tormentoni.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Tutti pazzi per RDS.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
7: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
9: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
10: Ma sarà come da tradizione?
11: Meglio andare ad assaggiare.
8: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
12: Senti così quando pensi al mercato dell'energia?
13: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it. Can't
14: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
15: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
16: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
17: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere.

0: perché se non deghi, non ci credi.
1: Direttore, rivediamo il piano investimenti.
2: C'è tempo.
1: Anche la nuova campagna, e hai?
2: Ci pensiamo dopo le ferie.
1: Il fondo straniero ci vuole comprare.
2: Valuteremo.
1: A settembre? Ma c'è un'anatra nella sala riunioni.
2: Normale, fa caldo. Per me può rimanere fino a settembre. Anna, scusa, dov'è la lista delle cose di settembre? Perché oggi è settembre.
3: A settembre le idee sono più chiare e le imprese hanno un appuntamento alla Rome Future Week. Scopri il programma su romefutureweek.it.
1: Parliamone a settembre.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Anche d'estate da

0: il duello dei tormentoni.
1: Alle 9.45 non solo si balla, ma ci siamo, possiamo dirlo, scannati per l'anteprima. Sì, perché il nostro Marco Bellavia ci ha fatto sentire il duello dei tormentoni in anteprima e noi ci siamo accapigliati subito.
2: Noi all'inizio facciamo sto giochetto, giochiamo noi al posto vostro.
1: Capito.
2: Ecco, allora conosciamo i nostri concorrenti. Partiamo da Ivan, buongiorno.
3: Ciao,
1: Ivan.
3: Buongiorno.
1: Ivan, come entriamo con tutta questa?
4: Ti stiamo disturbando, Ivan.
2: Non sei il terribile, allora?
3: No. Sì, sono stato battezzato terribile, perché ero l'unico che piangeva e urlava.
1: Sì. Allora vedi che Ivan era Ivan, certo.
4: Da dove, Ivan?
3: Chiamo da Angri, provincia di Salerno.
4: Provincia di Salerno. Hanno fatto Angry Birds, il videogioco.
2: Sì.
1: E dove è nata Melania, Angrimano?
2: Guarda come starnazza sta.
1: L'hanno fatto.
2: Vabbè. Giovanni. Giovanni.
5: Pronto, buongiorno.
2: Ciao. Salvaci tu, da dove?
5: Da Palermo.
2: Ah,
5: da
2: ecco, Palermo. C'è un gioco.
1: C'è un gioco, sì.
4: Dove hanno fatto Donkey Kong a Palermo.
2: Allora, amici, siete pronti? Dai, giochiamo, che allora, sennò poi non c'è tempo. Allora, la prima manche vale un punto, un 6 punto. Secondi a disposizione.
1: Quindi bello ampio, andiamo.
3: Ivan
1: subito.
3: When love takes over.
4: Bravo! Wow, bravissimo.
2: Sì, bravissimo, Ivan.
1: Bravissimo.
2: Beh, però un punto.
4: Un punticino.
3: Shake that thing, miss. Can I shake that? Ivan.
4: Attenzione.
3: Sexy lady.
4: No.
2: Vuoi rispondere tu, Giovanni?
5: No, io la so, ma non mi viene proprio il titolo.
2: Il titolo, ok.
4: Sparane uno, quello che vuoi tu.
1: Non vorrei essere scostumato.
5: Esatto.
2: Era Get Busy.
4: Sean Paul.
2: Tre punti che restano in saccoccia nostra. Andiamo avanti.
0: I am Bobby. I
1: can. I'm back.
3: Ivan.
2: In un secondo, manco l'uomo gatto. Bravo, 6 punti, ragazzi, per te, più uno di prima, 7 punti.
1: Ma che educazione il nostro amico di Angri.
2: Giovanni.
1: Che finezza, non

0: non è mai intervenuto per non disturbarci.
1: E per questo ti regaliamo comunque un gadget, va bene?
2: Giovanni,
3: posso fare una richiesta?
1: Una richiesta?
2: Sì. Vai.
3: Attenzione. Sì, vecchio tempo fa l'ho vinto una maglia, però mi avete mandato una XS, io sono con Sacciccio.
0: Caspita, ma ci manca. Vedi che delicatezza.
1: Allora, quante XL vuoi?
2: Adesso Bella Via si segna la cosa.
0: Te ne diamo 4 e le fondi.
2: Ti mandiamo come gadget una maglietta XXL, ok?
3: Ok.
2: Va bene.
0: Va bene. Grazie.
2: A Ivan ti mandiamo tutto a te,
1: Va bene.
4: Va bene, va bene.
2: Ciao ragazzi.
5: Ciao. Questa è la tua estate con
6: tutti pazzi con RDS.
7: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali su da me un

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: tutti pazzi per RDS, cari amici. Io, Sergio è qui, ragazzi, ve lo giuro perché l'ho visto prima.
1: Sì. Ma anche
2: si aggira
1: Anna,
2: per i corridoi.
1: Anna c'è
0: e la vediamo.
3: Anna si vede.
0: Buongiorno.
1: Sergio c'è ed è un fantasma.
2: Ti ha mandato un messaggio.
0: Che poi, insomma, non vederlo è, certo. È difficile.
2: Sergio ti ha mandato un messaggio con gli argomenti?
1: Sì.
0: Certo.
1: No. Ti dà fastidio.
0: Allora, l'hai ascoltato? No, sì. Non l'ho ascoltato. Mi manda su Instagram.
4: Anche a me.
0: Anche a te?
4: Sì, lo stavo vedendo prima. Mi ha mandato una che dice delle cose.
2: Che cosa? Dice? Cosa
4: dice? No, meglio di no, guarda. Meglio non dirle.
0: Poi ecco, questa voglia di comunicare lui ce l'ha solo sui social. Con me non parla, ma questo è tutto un altro discorso.
2: È antisocial.
0: Allora, oggi è l'11 settembre e quindi torneremo indietro di 25 anni. Lo faremo con chi ha dato per primo la notizia in un'edizione speciale, ovvero il nostro direttore Enrico Mentana, che tra l'altro stiamo per sentire nei suoi 100 secondi.
1: Sì.
0: E ci occuperemo di questo fatto, di questo signore che è stato multato per un bestemmione, non so se avete letto.
4: L'abbiamo visto.
0: Allora, abbiamo fatto una ricerca e vi assicuro che non è la prima multa.
1: No.
2: Che
1: mai
2: prende lui?
0: Non lui, ma in generale. Non avete idea di quante multe sono state
1: combinate. Quindi faranno il condono in Veneto e a Livorno fanno il condono,
0: no,
1: certo.
0: Insomma, è ovvio che poi ci sono le regioni che bestemmiano di più. Ma tu quando, per non tirare il famoso moccolo, no? Che cosa dici? Accidempolina?
1: Sì, acciderba, acciderba è tipico.
0: Acciderba
1: sì,
0: diceva mia nonna.
1: Mannaggia la puzzola.
0: Quella è Maremma Maiala.
1: Prego.
0: Sì, Maremma Maiala è classico della. Ma non è una
1: parola. Anzi, è un invito.
0: Porca trotta. Vabbè, insomma, ne parleremo agli ascoltatori. Quindi ci sarà questo.
4: Allora, io non vorrei dire c'è Nora che aspetta. Sergio è dietro la porta e non entra. Sergio, entra!
2: Sergio!
0: Sergio è dietro la porta?
4: Sì!
0: Ecco, mi stai ammazzando il cane. Per
1: Buongiorno.
0: Ben arrivato. Abbiamo già finito, tu arrivi
5: buongiorno.
0: Adesso.
5: Io sono d'accordo su tutto quello che ha detto Anna.
2: Sì?
5: Non puoi più perché sarà una puntata bellissima.
0: Sì. Ecco, vabbè.
4: Grazie. L'hai sentito.
0: Signori, tocca tra poco a noi, rimanete, non mollateci prima, c'è la redazione. Voi tornate domani, no?
4: Domani
1: c'è il meglio.
4: Certo.
0: Bene, ciao a tutti.
1: Ciao.
6: Tutti pazzi per RDS, tornando mai dalle 7 alle 10.
1: Eccoci in redazione della nostra Paola Gubbiotti. Paola, buongiorno.
7: Ben trovato.
1: Grazie, andiamo con tutte le notizie.

0: poi Mentana e quindi Anna e Sergio.
1: È morta Emma Bonino, aveva 78 anni. La storica leader dei radicali era stata ricoverata lunedì scorso al Santo Spirito di Roma per una insufficienza respiratoria. Petrolio a $108 al barile. I prezzi di benzina e gasolio registrano nuovi record ai massimi da 4 anni e mezzo. Senza il taglio delle accise, prorogato dal governo fino al 17 settembre, il gasolio raggiungerebbe i 2,363 euro al litro. Oggi sulla rete stradale sfiora i 2,2 euro. Nuovi interventi la prossima settimana, annuncia Giorgia Meloni in un video. Via libera ad una norma per l'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas.
2: Permetterà allo Stato di nominare dei commissari che aiutano le regioni a tagliare i tempi e a rilasciare molto più velocemente permessi e concessioni per la ricerca, l'esplorazione e l'estrazione di idrocarburi sul nostro territorio. Perché l'Italia non può permettersi di aspettare decenni prima di sbloccare una concessione. Aumentare la produzione nazionale significa ridurre la dipendenza dall'estero, pagare meno, garantire costi più bassi a famiglie e imprese, difendere la sicurezza energetica della nazione, oltre ovviamente a generare maggiori royalty e benefici economici e occupazionali per i territori.
1: I mercati con agi.it aprono positive, le borse europee, a Piazza Affari il FTSE MIB segna più 0,6%. E siamo ai primi 100 secondi con Enrico Mentana. Direttore, buongiorno.
3: Buongiorno Paola, buongiorno agli ascoltatori. La notizia della morte di Emma Bonino ci porta al cospetto di una figura che è stata straordinaria in un gruppo di pochi che sono stati straordinari, da Marco Pandella ad altri. Ma Emma è stata evidentemente accanto a Pannella l'altra figura dominante del movimento radicale italiano. Composto da pochi, pochissimi, a volte odiati, a volte tenuti ai margini, ma che hanno cambiato più di qualsiasi altro la società italiana. Se c'è il divorzio, se c'è la possibilità dell'interruzione della gravidanza, se c'è tanto altro, lo dobbiamo alle lotte, a volte scomode, a volte urtanti, ma sempre indispensabili dei radicali. E la presenza laica di Emma Bonino non si è fermata a questo fino agli ultimi anni, ma è la coscienza, è l'immagine, è quel che ci trasmette, quello che ci ha trasmesso, che non possiamo dimenticare. Ripeto, l'Italia era molto diversa prima di loro, è cambiata grazie a loro, pochi indispensabili. Ciao Emma. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
4: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
5: È venerdì 11 settembre 2026, 10 minuti, buongiorno, Vucco, voi siate nel mondo e provincia da noi, quelli della mattina di RDS da questo istante fino a mezzogiorno staremo insieme, siamo anche lì sul canale 265 del digitale terrestre dove c'è Annuzza Pettinelli.
6: E dove c'è Sergio Topolone Friscia.
5: Con Severini Regina.
6: Aspetta che prendo Nora, che facciamo salutare anche Nora.
5: Sì, prego Nora, vieni. Nora Jones.
6: Eccola, la facciamo vedere, la perché mascotte. Tutti dicono, ma cos'è quel peluche dietro?
5: Nora Jones Pettinelli. Non fare così, che c'è il regalone, c'è la sequenza, che non fare così, dai, non fare così.
7: All'inizio di ogni ora
8: i tuoi ricordi e le tue emozioni
7: con un successo senza tempo
8: della tua estate.

0: Estate 1996.
1: Punti.
2: Punti. Qua. 1996. J.H. e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: profumo della tua estate.
1: Alzalo con la sequenza mixata di RDS 100% grandi successi, grandi successi.

0: Madame, mamma non mamma, chiude l'appuntamento con la sequenza mixata 4 di fila senza interruzioni questo venerdì 11 settembre alle 10.14 qui su RDS con Anna e Sergio.
1: Ricordo il gioco della margherita che dovevi strappare,
0: certo,
1: i petali.
0: Mamma non mamma.
1: Mamma non mamma, lo facevamo quando eravamo bambini. Tu l'hai mai fatto?
0: Sì, l'ho fatto.
1: Lo fai ancora?
0: No.
1: Ha smesso, vabbè. State con noi oggi 11 settembre, lo ricorderemo insieme a Enrico Mentana.
2: Basta serie TV a casa, esci e vivi l'estate.
3: Estate RDS. Noi saremo sempre con te con la nostra app.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via via.
4: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
6: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione ogni venerdì alle 21.30 su Real Time canale 31.
8: SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, pasta di semola garofalo da 500 grammi in vari formati a soli 68 centesimi.
10: Famila, tutto un altro sottocosto.
11: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
12: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento.
11: Termini e condizioni sul sito.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
15: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Salutato dai giudici di X Factor ieri sera Achille Lauro, con passione soprattutto dall'unica donna dei quattro.

0: su RDS l'11 settembre, 25 anni fa, alle 14:52, ora ovviamente italiana, chi era su Canale 5 a vedere la soap opera Vivere, vide questo.
1: Buonasera telespettatori del TG5, un'edizione straordinaria, forse lo saprete già per il più incredibile, inconcepibile, grave attentato, molteplice attentato forse della storia. Due aerei hanno colpito le torri gemelle, due aerei hanno colpito le torri gemelle di New York e hanno provocato sicuramente moltissime morti.
0: Questo era Enrico Mentana, che tra l'altro nella concitazione aveva lasciato il microfono sul tavolo e se l'è messo in diretta. Buongiorno Enrico.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, grazie di essere
2: Scusa,
3: con noi.
2: Mi sto mettendo il microfono.
0: Te lo ricordi precisamente quel momento, Enrico?
2: Beh, certo, ovviamente, no, se lo ricordano tutti, è dovuto fare soprattutto, è stato di diverse ore ovviamente in onda, e mi ricordo che ero a prendermi un gelato e quando mi ha fatto un collega che mi ha detto: guarda, è successa una cosa carina, un aereo, penso un Cessna, una roba di questo genere, ha colpito una delle torri gemelle e c'è fumo, ma insomma ne parlava come di un episodio di quelli che erano normali.
0: Eri al Palatino, ovviamente, tu eri in redazione al Palatino a Roma?
2: No, ero fuori, ero in centro a Roma. E poi è arrivata la notizia del secondo aereo, e quindi si è capito che non c'era né caso né guasto né incidente, ma era attacco deliberato, era un'azione pianificata. E allora in tre minuti al Palatino, che è il centro di produzione di Mediaset, e dopo pochi minuti ero in onda, appunto, il tempo veramente di mettermi la cravatta ed ero in onda, e arrivavano quelle immagini terrificanti che tutti poi ho dovuto mostrare, che tutti abbiamo visto, che tutti sappiamo, ed era una pagina sconvolgente, perché c'è una caratteristica, che quella è la prima volta che viviamo in diretta, che l'umanità vive in diretta un evento di questo tipo. Sulle storie ne abbiamo tante, attraverso le immagini, poi abbiamo rivisto tante cose, ma è la prima volta che avveniva un attacco, un attentato in diretta, visibile in diretta. E una cosa, era stato pianificato proprio per questo, cioè si è scelta proprio la parte più illuminata dello skyline più famoso del mondo, perché si sapeva essere AT4 illuminato da telecamere di ogni tipo per compiere un attacco che era evidentemente nei confronti non soltanto dell'America, ma di quella parte di mondo che si illuminava.
0: Senti Enrico, il cronista racconta i fatti che vede, tu ti sei trovato di fronte a uno scenario inimmaginabile all'epoca, e anche io ho cercato dei pezzi della tua lunga diretta e non si sapeva chi poteva essere stato, e anche tante poche ipotesi sono state fatte, era veramente, anche tu eri sbigottito di fronte a quello che vedevi, pur avendo un'idea di quello che poteva essere
2: certo,
0: stato.
2: Certo, no, ma perché guarda, ti dico qual era la cosa che non si poteva dire, ma che era più, perché noi non sapevamo quanti altri aerei sarebbero spuntati fuori, che cosa stava succedendo a New York e in quella parte, la sponda orientale degli Stati Uniti, oppure se stava succedendo qualcos'altro da qualche altra parte, quando sarebbe finito quel ciclo di attacchi, perché noi abbiamo saputo delle due torri gemelle e quindi di due aerei, poi si è saputo del terzo aereo al Pentagono, poi si è saputo del quarto aereo. Ecco, e quanti erano questi aerei dirottati e cosa stava per succedere? Cioè eravamo nel pieno di una storia di cui non conoscevamo, oggi sarebbe il plot, no? Certo. Non conoscevamo la sceneggiatura, non la conosceva soltanto chi ha architettato quell'attacco, Bin Laden e i suoi, no? E sapevamo cosa stava succedendo, simboleggia tutto questo, quell'immagine terrificante per la sua normalità terribile che abbiamo visto tante volte, cioè di Bush, il presidente americano, era in visita a una scuola di bambini, sì, no? E gli arriva uno accanto e gli dice all'orecchio quello, sì, che sta succedendo, e quello fa una faccia che è quella che faremmo tutti noi, ma che capire come siamo stati il mondo intero, a cominciare da un potente del mondo, presi di infilata, di sorpresa, ma

0: cosa che sbigottisce proprio perché era inimmaginabile.
1: Io credo che sia forse la diretta più difficile che hai fatto nella tua vita, Enrico, quella, no?
0: Con voi non posso fare finta, no, non era la più difficile, se è la più difficile per questi aspetti sconvolgenti, non era la più difficile perché arrivavano tali e tante immagini, perché questo succedeva nel centro del mondo, anche dal punto di vista mediatico, come a New York, dove non esiste una via che non sia illuminabile in secondi da telecamere di ogni tipo. Quindi in realtà c'era una tale messa di notizie che arrivavano tutti insieme che non avevi neanche il tempo di porti il problema, dovevi soltanto governare il flusso. Sì. La difficoltà è quando non c'è niente, quando arrivano le notizie di che si tratta. Li avevi davanti, certo, avevi l'angoscia che stava sopra. Cosa sta succedendo? Chi sta muovendo tutto questo?
1: Beh, erano tanti interrogativi che non avevano nessuna risposta. L'unica cosa che possiamo sperare è che non succeda mai più una cosa del genere. Enrico, buon lavoro. Oggi è una giornata dura, non c'è più Emma Bonino, insomma, è ovvio che parlerete anche dell'11 settembre, quindi è una giornata.
0: Oggi. No, ma c'è tanta. Guarda, io poi te lo devo dire, vi devo dire la verità, perché siamo amici con te e con chi ascolta RDS da decenni. In realtà le rievocazioni nel televisore tento a farle il meno possibile.
1: Perché no, le fatte da noi stamattina. Vabbè, però ce ne sono.
0: Lo riservo a te e non sto a te perché non sei lì solo. Giustamente, cioè.
1: Va bene.
0: Chi ti affianca, quindi vi saluto e vi dico buon lavoro.
2: Grazie.
1: Buon lavoro a te, Enrico.
0: Del resto ci sentiamo tra poco.
1: Tra mezz'ora.
2: E grazie di essere stato con noi.
1: Ciao, grazie.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
4: Novità RDS. Elisa Kintsugi.

0: grandissimo Michael Jackson. Alle 10.39 di questo venerdì 11 settembre qui su RDS con Anna e Sergio.
1: Andiamo a Venezia, è andata su tutti i giornali questa notizia, sì, di questo ragazzo in motorino che ha evitato all'ultimo istante un pedone distratto che attraversava la strada, sì, e non lo

0: ha colpito, quindi ha avuto dei riflessi prontissimi. La colpa non era di chi portava il motorino, ma di chi attraversava la strada senza guardare, e ha lanciato quello che si chiama moccolo, un bestemmione. Lì c'erano i carabinieri ed è stato multato. Voi direte, vabbè, ma insomma, no, è la legge.
1: La legge parla chiaro.
0: La legge parla chiarissimo.
1: Una doppia beffa, diciamo. Ecco,
0: poi ce ne sono altre, ce ne sono molte altre di episodi del genere, ve le raccontiamo, fermi lì.
2: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi. Barbra Streisand.
2: A casa o in giro,
3: la festa è sabato dalle 22 all'una
2: con Party RDS.
4: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli!
6: Ciao Alex!
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme?
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: 99, 99, non è possibile.
8: Tesoro, tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso.
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99, Puma.
8: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
9: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
10: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'OPAS di Poste Italiane?
11: Non preoccuparti,
10: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché? Perché? Ecco perché. L'offerta termina oggi.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
14: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
18: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Incredibili per imprecazioni e bestemmie multate. Sentirete cosa è successo in Italia. Certo, se ti pesi in dito con un martello.

0: dire scimmiotta la natura?
1: Certo.
0: Coldplay, Adventure of Lifetime, alle 10.51 di questo venerdì qui con Anna e Sergio su RDS.
1: Il fatto accaduto a Venezia, sì, di questo ragazzo multato per aver evitato e salvato la vita a un pedone, perché mentre passava poi gli è arrivato multato,
0: sì,
1: è uno dei tantissimi episodi che abbiamo raccolto e che riguardano proprio le bestemmie.
0: Eh sì, ne abbiamo tantissimi. Allora, intanto parliamo di questo, che è la doppia beffa di Trieste. Un automobilista triestino riceve un verbale sul parabrezza per divieto di sosta dai vigili urbani. Alla vista della contravvenzione perde la calma e impreca ad alta voce proprio davanti agli agenti ancora presenti sul posto. Risultato: gli agenti gli staccano sul momento un secondo verbale da 102 euro per bestemmione in luogo pubblico.
1: Due multe ha due preso, multe. Una seconda.
0: Così impara. Saunara, provincia di Padova, il comune con l'ordinanza antimoccolo. Sì, non comune, insomma, nel comune padovano di Saunara, il sindaco decide di inserire un divieto esplicito di bestemmia e turpiloquio direttamente nel regolamento della polizia urbana. L'ordinanza prevede multe fino a 400 euro per chiunque bestemmi nell'area parco giochi, nei bar o vicino alle scuole, con lo scopo dichiarato di tutelare ovviamente l'educazione dei minori.
1: E che bella cosa, bravo. Vabbè, facciamolo anche a Roma, Milano.
0: Anche i maggiorenni bisognerebbe educare, non
1: tutti,
0: solo i minori.
1: Tutti.
0: L'imprecazione alla festa di paese: durante una sagra paesana estiva, un uomo viene colto in fragante dai carabinieri dopo aver imprecato ad alta voce a degli stand gastronomici. Nonostante la giustificazione di un momento di rabbia causato dalla ressa, la pattuglia applica rigorosamente la norma e gli eleva una sanzione di oltre 200 euro.
1: Però sono andati con la mano pesante, generalmente di 102. Ecco.
0: Esatto. Poi parliamo di questo caso meraviglioso, il piccione di Livorno.
1: Dai,
0: un uomo seduto al tavolino di un bar in pieno centro a Livorno sta finendo di fare colazione quando un piccione lo colpisce in pieno dall'alto, imbrattandogli la giacca nuova. Preso dalla stizza, l'uomo impreca a voce altissima, richiamando l'attenzione dell'intera piazza. A pochi metri di distanza c'è una pattuglia della polizia municipale. L'aggravante dell'animale non basta a risparmiarvi una sanzione immediata di 102 euro.
1: Allora, anche se vai a fare banco, ma ti è successo a Padova, un cliente ha tentato tre volte di prendere i soldi dalla macchinetta, poi alla fine, come sempre succede, se metti il PIN errato per tre volte il sistema si blocca. Quindi bestemmione.
0: Eccolo.
1: C'erano i carabinieri lì vicino, ha detto: bene, adesso come la paghi sta multa che non puoi nemmeno prelevare, che
0: bravissimo,
1: non sei fermato in banco. Ma è successo anche a un operaio impegnato, sì, nella ristrutturazione di una facciata, che si è schiacciato un dito con il martello, cioè uno, proprio il moccolo è arrivato,
0: sì,
1: quasi inevitabile. C'erano sotto l'impalcatura dei carabinieri che hanno detto: scendi,
0: ecco,
1: e ti multiamo.
0: Bene.
1: Cioè, senza pietà. Dunque, noi ci siamo anche chiesti, pur non
0: questo perché il Signore ti punisce. Quando dicevano
1: il Signore ti punisce.
0: C'è il carabinieri dietro.
1: Sempre. Dunque, non esiste una rilevazione ufficiale dell'Istat sulla bestemmia, ma dal punto di vista culturale, linguistico e delle indagini sul linguaggio colloquiale, il primato spetta indiscutibilmente al Veneto, seguito dalla Toscana.
0: Infatti avrei detto Toscana. Ecco.
1: Prima il Veneto e la Toscana.
0: Sì, perché il Veneto è tipo un intercalare.
1: Esattamente, sì, ma sì, anche Toscana, che sono però creativi e elaborati.
0: È come, no? Inchia da noi, insomma.
1: No!

0: ma lì proprio senso,
1: lo si allala,
0: non
1: è, sì, lo so,
0: non, è,
1: senso,
0: non è una parola.
1: Dico, non se ne accorgono neanche,
0: no,
1: lo buttano
0: non
1: giù.
0: Non se ne accorgono neanche. Seguono Lombardia, Umbria e Marche. Lo sì. sapete perché proprio Veneto e Toscana? Perché? È la regione storica, socio-religiosa. Entrambe le regioni hanno avuto per secoli un rapporto molto intimo, diretto e talvolta conflittuale con le istituzioni ecclesiastiche. Ah. Lo Stato Pontificio confinante nel caso della Toscana e la forte presenza parrocchiale nella società contadina veneta. Quindi era proprio la presenza dei preti che istigavano la bestemmia. Non si bestemmia, sì. non si può fare, venite multati. Quelli che vi abbiamo raccontato sono solo alcuni degli episodi, che sono numerosissimi in Italia, avremmo potuto parlarne per ore e ore. Però, siccome non si può bestemmiare, fate conto di avere un bambino davanti, non si bestemmia e non si dicono parolacce. Se vi schiattate sì. il mignolino,
1: morite in silenzio, morite in silenzio no, in un angolo senza disturbo.
0: Io voglio sapere quali sono le espressioni consentite che tirate fuori.
1: Sì, perché poi ci sono un sacco di varianti. No,
0: no, ma non parliamo di bestemmia.
1: No,
0: parliamo
1: nel senso
0: proprio...
1: dico sì, per carità.
0: Cioè, se tu sbatti il mignolino di notte sul piedino del letto, no? Che cosa dici?
1: Sì, mi esce un non lo so.
0: No, no.
1: No, ma non è
0: non bestemmi mai. Però ti esce un
1: qualche volta forse Eva, cioè mi
0: schiere. Porca Eva?
1: Sì. Eva, poverella, le ha prese allora, un po' di parolacce.
0: Noi abbiamo tanti papà e mamma, sì. che cavolo dite tenendovi se ecco. vi succede una cosa del genere, fateci ridere.
1: Raccontatecelo al 38822 38822.
0: Pulite.

0: favorite molto divertenti, perché sono delle variazioni di quello che non si potrebbe dire. Continuate. 38822 38822.
1: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Le ultime news dall'Italia e dal mondo. Andiamo in redazione da Paoletta Gubbiotti. Buongiorno Paola.
4: Ben trovato.
3: A te.
4: Addio a Emma Bonino, l'ultima grande protagonista delle battaglie per i diritti civili. Il sodalizio con Marco Pannella ha cambiato la storia dei diritti e del costume dell'Italia. Aveva 78 anni e lunedì scorso era stata ricoverata per una crisi respiratoria. 11 settembre, 25 anni dopo, lo raccontò a RDS nel 2001 Gianpiero Gramaglia, allora corrispondente dagli Stati Uniti per l'agenzia ANSA. La paura del terrorismo dopo l'attacco di Al-Qaeda si è sostituita a quella della guerra.
5: La percezione che vi sono stati pericolosi, la Russia che invade l'Ucraina, l'America che fa la guerra all'Iran, l'Iran che mostra una capacità militare, Israele che reagisce a un atto di terrorismo, reagisce con una guerra che è genocidio, come taluni sostengono, gli attori del pericolo sono attori statali, anche alcuni attori di cui noi avevamo imparato o ci eravamo abituati a fidarci. Gli Stati Uniti oggi sono un fattore di instabilità e non una garanzia di riferimento per il rispetto dei valori.
4: Notizia dell'ultima ora, l'intero litorale dello Yemen sul Mar Rosso è sotto il controllo dei ribelli Houthi, compreso lo stretto di Bab el-Mandeb, lo riferisce Al Jazeera. I numeri Istat sul lavoro nel secondo trimestre aumentano gli occupati di 155.000 unità rispetto ai primi tre mesi dell'anno. Il tasso di occupazione raggiunge il 63,1%. 100 secondi con Enrico Mentana. Ancora buongiorno, direttore.
6: Ancora buongiorno Paola, ancora buongiorno agli ascoltatori. Sì, è l'11 settembre e oltre ai ricordi c'è la sostanza che 25 anni fa il mondo cominciò a squilibrarsi e oggi lo squilibrio è molto più visibile su almeno tre campi: quello europeo, la guerra d'Ucraina, e quello nella sponda sud del Mediterraneo, Gaza e la guerra del 7 ottobre, e poi Hormuz, che è un conflitto che, come ben sappiamo, coinvolge direttamente la superpotenza americana. È chiaro ed è evidente che tutto iniziò anche allora, iniziò proprio nello scontro tra Occidente e islamismo più radicale, ma oggi si sono incistate altre velleità, altre egemonie, altre contestazioni, purtroppo a mano armata. E tutto questo ci porta a una condizione la più difficile da 80 anni a questa parte. Il mondo cambia e il mondo in qualche modo vive dei nuovi sconvolgimenti, perché nuovi attori, nuovi protagonisti sono entrati sulla scena. E da che mondo è mondo, tutto questo avviene anche in maniera non indolore, a scapito di qualcun altro, magari con una guerra. Chi ci sarà a regolare tutto questo? 80 anni fa fu dato mandato all'ONU, di fatto, di compiere quest'opera di supervisione della pace nel mondo. Ma adesso l'ONU è saltato, di fatto. Nessuno ascolta più Guterres e i suoi. E allora ci sarà un nuovo ordine mondiale o ci dovremo davvero abituare a questo terribile disordine di guerra? Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
3: Siete con noi quelli della mattina di RDS, qui fino a mezzogiorno, insieme anche sul canale 265 del Digitale Terrestre, con i vostri messaggi al 388-22-38822, con la regina indiscussa della radiofonia mondiale Annuzza Pettinelli.
7: Pianta,
3: buongiorno, Severi di regia.
7: Pianta. Dunque, arrivano veramente le imprecazioni più colorite per evitare di dire parolacce e bestemmie. Vi siete organizzati, anche perché i bambini ascoltano. Bravi. Qualcuno addirittura in finlandese, sto cercando di tradurre. Ma è
3: finlandese, ormai l'ho sentito.
7: Bottananza della bottananza, si può dire?
3: Sì, è finlandese.
7: È certo. Finlandese.
3: È chiarissimo.
0: All'inizio di ogni ora
1: i tuoi ricordi e le tue emozioni
0: con un successo sempre.

0: Tommy Paradise, Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, Melania Grimano, Giovanni Vernia su RDS nella versione special oggi dei peggio di RDS fino alle 2, poi arriva Petra e aveva un piccolo impegno. Luca Berardinelli è in regia e ha selezionato. Ragazzi, ci sono un sacco di VIP che se la tirano proprio.
1: Eh beh sì, dai, eravamo sui selfie, no?
0: Sì, sì, l'abbiamo sgamati tutti. Allora, questi qua io li userò contro di loro perché è materiale che posso ovviamente usare a mio vantaggio.
1: Puoi utilizzarlo?
0: Ne abbiamo selezionati solo due.
1: Va bene.
0: Solo due su tutti. Voi state lì, sentite questa gente qua come si è comportata.
2: Sì, ciao. Ciao ragazzi, sono Antonio.
0: Ciao Antonio.
2: Una volta in aeroporto a Linate,
0: sì,
2: nel gabbiotto perfumatori c'era il comico.
0: Si è capito, no?
2: Che a me comunque non fa ridere. Vabbè.
1: No.
2: Entrarono degli altri signori a fumare, gli chiesero molto gentilmente, diciamo in modo molto veramente cordiale, un selfie. Lui fu veramente sgarbato.
1: Sì. Ma chi?
2: Disse: no, no, sono qui
0: lui,
2: per fatti miei, per piacere, lasciatemi stare.
1: Lui,
0: questo comico fumatore.
2: Va, va, va, va.
1: Ok, comico fumatore,
0: questo
1: però
0: comico fumatore.
1: Non fa ridere, diciamo. Ok.
0: Non dice che a lui non lo faceva ridere, però.
1: Che
0: stato
1: peccato, però.
0: Sgarbato. Beh, tu l'hai capito, ovviamente.
1: Sì, sì, sì, adesso ho capito chi è.
0: Sì, è chiaro.
1: Da quell'indizio che mi hai dato proprio adesso. Sì,
0: allora,
1: sì.
0: Se voi ascoltate di nuovo questo messaggio con l'accendino acceso è in inchiostro simpatico e vedete che viene fuori il nome.
1: Va
0: come
1: bene.
0: Quest'altro per esempio. Senti.
3: Ciao ragazzi, allora,
1: ciao.
3: Io chiamo da Lecce, mi chiamo Chiara.
0: Sì, Chiara.
3: E sono stata delusa da, cioè,
0: beh,
3: l'ho fermata, l'ho incontrata qui a Lecce in una farmacia. Io non sono solita chiedere selfie, però siccome piaceva una mia amica tantissimo,
1: sì, giusto,
3: gli ho chiesto gentilmente, ho detto: ti faresti una foto con me?
1: Lei
3: mi ha risposto tutta un po' scocciata: sì signora. Poi durante la foto ha fatto un sorriso falso, poi è tornata seria. Io ci sono rimasta malissimo,
1: no,
3: perché
1: falsa.
3: Nemmeno un sorriso
1: falso.
3: Vabbè,
1: no,
3: mi dispiace. Sicuramente non l'avrebbe fatto.
0: No,
1: ha nominato due persone.
0: Non l'avrebbe mai
1: fatto.
0: Ok,
1: due donne però.
0: Però sono chiarissimi.
1: Ok, cantanti, credo. Non lo so, dico io.
0: Come fai a dire cantanti?
1: No, così penso.
0: Qual è l'indizio che ti ha fatto capire Sherlock?
1: Non lo so, dai miei informatori mi dicono che forse erano due cantanti. Non lo so,
0: Li abbiamo messi perché ovviamente. Ma voi vi credevate che facevamo nome e cognome così? Ma ragazzi,
1: ma secondo voi abbiamo un mutuo da pagare.
0: Ma abbiate pazienza, ma non si fa, dai.
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Elisa, Kintsugi. Rodrigo, Stupid Song. Xavier e Achille Lauro, per noi.
2: Se la penso a notte, ma nessuno può capire, ma nessuno l'ho voluto bene.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: finisce così.
1: Allora, ciao Melania, abbiamo finito
2: ciao
1: la nostra
2: Giovanni.
1: Prima ora.
2: Sì, no, non è vero, Giulio Brescia, no.
1: Prima ora e mezza,
2: serenamente. Noi serenamente andiamo fino alle 14, devo dire che vi state sfogando
1: sì, sui
2: selfie.
1: Si scrivono fuori i nomi, ma cosa vi fa pensare che noi siamo così...
2: gossipari?
1: No, non ci piace.
2: No, noi il gossip per niente proprio, guarda. No, effettivamente
1: anche
2: è stato
1: se
2: bello.
1: Fa bene alla salute, no?
2: Fa benissimo, lo spieghiamo tra poco il perché, eh?
1: Sì,
2: dopo
1: sì,
2: quattro
1: sì.
2: successi in fila.
3: Relax, musica e tanta compagnia. Summertime
4: on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
5: RDS.
6: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
7: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
9: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
11: All'Esselunga,

0: Fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brini 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: Convenienza? Ma vai da Conad! Via via! Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Le 13.23 su RDS, buon pomeriggio amici. Allora, vi immaginiamo tra mille impegni, allora rilassatevi, la musica la mettiamo noi, quella giusta, anzi la mette Maurizio Rocca, 4 successi in fila.

0: anche d'estate evochiamo i tuoi ricordi più belli.
1: Con un successo senza tempo, RDS.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Vasco.
1: Come?
0: Senza parole, basta così, basta parlare di gossip con Melania Grimano e Giovanni Vernia. Oggi abbiamo fatto tutto gossip, anzi a proposito di gossip,
1: che è successo?
0: Oh, ma guarda che sto
1: non
0: facendo
1: non
0: una...
1: Non importa, non mi offendo, vai tranquillo, guarda, vai sereno.
0: Aspetta, no, me la dedico da solo, guarda. Me la... Da mattina, sì,
2: io sto morendo d'amore per te.
0: Faccio schifo sempre, scusami, Melania.
1: Vai tranquillo.
0: Anzi, Mel, così è più veloce. Sai che quando
1: sbrigativo,
0: c'è un neurone solo che lavora, non puoi riempirlo
1: ti
0: con
1: capisco,
0: troppe informazioni.
1: Ti capisco.
0: A proposito di gossip, tra poco ve ne diciamo una che ma... veramente,
1: ma sei sicuro di poterla dire?
0: Oggi
1: si può
0: tutto
1: dire?
0: Gossip.
1: Sì,
0: sì.
1: Dai,
0: sì, sì.
1: Tra poco
0: dai,
1: la sganciamo. Vai,
3: benessere. Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffini in un cielo di nuvole. Se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli. Se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè. Se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare. Bake Off Italia torna con una nuova stagione. Ogni venerdì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9 euro e 87. Lidl, vale davvero.
9: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
10: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da 1 euro. Trovi Natural Trainer, crocchette cane 800 grammi, tutti i gusti, a 5 euro anziché 6,69 euro. Shazir, crocchette gatto 1,5 kg, tutti i gusti con sconto del 25%.
9: Fuori tutto? Fuori subito!
10: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon, solo Dark Planet.
11: Dark Planet!
12: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Ecco perché l'offerta termina oggi.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
15: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
14: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
15: Grazie, mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
0: Siete su RDS, c'è Melania Grimano.
1: C'è Giovanni Vernia.
0: E tra poco c'è...

0: dei Renegades, ex ambassadors, mica quelli di ora. Noi abbiamo gli ex ambassadors, c'è la Melania Grimano, c'è Giovanni Vernia, ci chiedono ma che fine ha fatto Petra oggi? Petra, adesso vi diciamo dov'è andata.
1: Dov'è?
0: Adesso arriva, però è andata tutto ieri e tutto stamattina in Val d'Orcia.
1: Ah, anche lei?
0: In Val d'Orcia dove sta cercando di imboscarsi all'evento del settembre di quest'anno.
1: C'è un matrimonio incredibile, ci sarà un matrimonio incredibile, no?
0: Il 25 si sposano e Damianino si sposa. E
1: Damianino si sposa.
0: Finalmente Damiano Davide e Dove Cameron si sposano.
1: Ok,
0: si
1: ok.
0: Si sposeranno in Val d'Orcia e a Castiglione del Bosco.
1: Che bello, un bellissimo posto, no?
0: C'è questa salita tremenda.
1: Siamo in Toscana, giusto?
0: Sì, siamo in Toscana e lì c'è questa. Io la conosco perché lì passa l'eroica.
1: È un cammino che si fa in bici, no?
0: Sì, è una cosa che si fa in bici, con le bici d'epoca e tutto. C'è questa salita di Castiglione del Bosco che niente.
1: Che leggera,
0: la
1: quella
0: fai a piedi, okay. si fa a piedi. E quindi la conosco, quella zona è molto bella, c'è questo hotel molto molto lussuoso e loro si sposano proprio lì. Cioè pare che sono passati prima da Taormina a fare sopralluoghi.
1: Sì.
0: Poi Puglia. Mm? Però hanno scelto Castiglione del Bosco nella Val d'Orcia. E intervistato, sai perché ha scelto questo posto, Damiano?
1: Perché ha scelto?
2: Cause I'm Italian.
1: Beh, lui italiano ha detto facciamo un matrimonio ovviamente a casa mia, ci sta.
0: Cioè, ci sono anche indiscrezioni su quello che abbia esclamato appena visto il conto di questo, del catering.
2: Ha detto, oh mamma mia!
0: Però a lei piaceva tanto questo posto qua e quindi ha detto vabbè.
1: Dici che hanno problemi di soldi? Non credo.
0: Se continuano così, prima o poi. Però adesso si riuniscono.
1: Ah, che bello!
0: I Måneskin si riuniscono e prima di Sanremo.
1: Addirittura.
0: Perché De Martino ha detto si riuniscono a Sanremo.
1: Perfetto, bella notizia questa.
0: Ma la band sarà proprio fra gli ospiti più attesi qui a questo matrimonio il 25 settembre.
1: Ok, ma suoneranno anche loro?
0: È quello che ci stiamo chiedendo tutti. Cioè, a questo punto qui, no? Se tu sei Måneskin,
1: sì.
0: Cioè sei il Måneskino e ti sposi con la band presente.
1: Sì.
0: Chi suona al matrimonio?
1: Chi suona?
0: Questa è la domanda, perché come fai? Lì c'è l'ansia da prestazione.
1: Beh, effettivamente. Ma poi karaoke, cioè karaoke.
0: Come lo fai?
1: Oppure non lo so, calabresella mia, cioè puoi fare questi pezzi un po' così.
0: No, se ai matrimoni si suona tanto più bella cosa di Eros Ramazzotti.
1: Ah, è vero, poi?
0: Quindi loro la faranno rock. Se suonano loro la devono fare tutto rock. Oppure, capito? Ma amici, ma quando arriva la torta fatta dai Måneskin, secondo me è più bello. Cioè la vedi rockettara,

0: sì.
1: Chissà, se avete delle idee,
0: proponiamole, dai. Ok.
1: Dai.
0: Quindi dopo me contro te, anche i Maneskin al matrimonio.
1: Maneskin al matrimonio. Che bravi che fanno, eh? Arietta, Angelina Mango.
0: Grazie loro.

0: che bella vita.
1: Bella, bella, bella, che bella vita. Ariete, Angelina Mango, Melania Grimano. Che adesso niente.
2: Che faccio? Vado?
1: No, aspetta un attimo, vediamo, vediamo. Intanto c'è un vocale.
3: Sì, ciao, sentiamo. Giovanni, anch'io sono pratica dell'eroica perché mio marito va sempre a fare le fotografie. E quando era più piccolo mio figlio, io e lui ci si rompeva le scatole. Abbiamo cambiato tutti i cartelli dei percorsi, abbiamo fatto sbagliare tutti quelli in bici.
2: Ma che birichini, ma dai!
1: Però già sono oltre 100 km, pensa coi. Quei cartelli invertiti.
2: Sì, ma non si fa sta cosa, amici.
1: Vabbè, però è bello, però è bello. Ti immagini, c'è gente che dove si va? Da destra.
2: Ma scusa, già eroica, poi cambi pure i cartelli.
1: Maremma cartella.
2: Vabbè. Maremma cartella.
1: E poi non è Maremma lì, adesso si arrabbiano, non è Maremma quella. Poi chi è?
2: Chi è?
1: Un attimo, vado a vedere chi è.
2: Vai,
1: chi è?
2: Apri un po'.
1: È Petra.
2: Ah, allora sì? Devo andare via.
1: No, stai, Melania, non so.
2: Va bene.
1: No, c'è Melania, non servi. Ah, dici che.
2: Ma che succede?
1: Ah, non t'hanno fatta, t'hanno scoperta lì nella Val d'Orcia, t'hanno beccata davanti all'hotel.
2: Ma
1: dice
2: chi
1: che
2: Petra?
1: L'hanno beccata, che era appostata lì coi binocoli da una siepe. Stavi guardando lì i preparativi.
2: Stava guardando, vero? Curiosona.
1: Sì. Ti interessava il buffet? Vabbè, non lo sapevamo. non sei convinta. Dice
2: quindi?
1: Che non è convinta del buffet, è tornata qua.
2: Ok, quindi me ne vado?
1: Perché non sei convinta? Ah, perché non ci sono i fritti? Dice che non ci sono i fritti e quindi non è convinta, è tornata in onda.
2: Buon gustai a Petra, senza fritti.
1: La facciamo entrare, che dici Melania?
2: Falla entrare Petra, dai.
1: E allora, grazie Melania di essere stata con noi.
2: Grazie a voi, grazie Gio.
1: E ci vediamo alla prossima, tra poco, i peggio più peggio con Petra Lorenzan. Grazie Luca Gabardinelli. Ciao.
2: Baci, ciao.
1: A tra poco.
2: Ciao, ciao.
4: Tra poco. Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Prima di andare via, ancora un salto e un saluto in redazione RDS. Buon pomeriggio a Cristiano Di Cosimo.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Buon pomeriggio. Il governo prepara i funerali di Stato per Emma Bonino e per l'ex ministro Raffaele Costa, la storica leader dei radicali, scomparsa all'età di 78 anni. Le sue battaglie per i diritti civili hanno segnato un'epoca, ha impresso un segno nella vita della Repubblica, afferma il capo dello Stato Sergio Mattarella. Ex Ilva ha confermato lo spegnimento dell'area a caldo di Taranto, decisione della Corte d'Appello di Milano che argomenta la salute dei cittadini prevale sul diritto di esercizio di impresa. I sindacati chiedono il blocco dei licenziamenti. Subito un tavolo, annuncia Giorgia Meloni. 25 anni dall'11 settembre, le commemorazioni a New York, al Pentagono e in Pennsylvania per l'attentato alle Torri Gemelle con circa 3.000 vittime. Caro carburanti, Giorgia Meloni annuncia un provvedimento immediato la settimana prossima. Dopo il taglio delle accise prorogato dal governo fino al 17 settembre, il gasolio sfiora i 2,2 euro sulla rete stradale. Michele Marsiglia, presidente Federpetroli.
7: Bene tutti gli sforzi del governo per quanto riguarda lo sconto accise, ma non è la giusta politica economica e direi energetica da attuare. Andare di settimana in settimana comporta solamente un danneggiamento per le casse dello Stato. Bisogna intervenire su una politica energetica che in Italia manca, dove tutta la filiera deve essere esaminata.
6: RDS Green, Guido De Santis.
8: Una realtà nata dopo la tempesta Vaia del 2018 che ha colpito quasi tutto il nord-est d'Italia e che trasforma il legno degli alberi abbattuti in prodotti di design, promuovendo un modello di economia circolare. Federico Stefani, presidente e cofondatore di Vaia.
9: Siamo riusciti a piantare 200.000 alberi, oltre 150 ettari. Ha portato valore tre volte nel recupero della materia prima e nella propria valorizzazione, nel coinvolgimento delle comunità locali e nella rigenerazione dei territori. Bisogna creare diversità. Stiamo cercando di portare questo valore sul territorio.
8: Un percorso che oggi prosegue anche in Puglia.
9: Abbiamo studiato l'ulivo, abbiamo studiato come valorizzarlo e insieme all'Università di Trento abbiamo costruito un nuovo materiale, Olive Matter, 80% ulivo, 20% polimeri bio-based. Abbiamo dato nuova vita a quel legno d'ulivo. Oggi è un nuovo materiale. Abbiamo coinvolto filiere italiane per costruire relazioni e valori su questo territorio.
8: RDS Green torna domani alle 14:57.
10: Chi è?
11: Sono io, Gio, sono Petra, mi fai entrare?
10: Ah, Petra, sei venuta per fare
11: sì,
10: la puntata?
11: Ah, Petra, sì, certo, devo fare la puntata.
10: E va bene, facciamo la puntata, ma non andava bene Melania, secondo te?
11: Guarda che se vuoi adesso la chiamo e resta qui per sempre.
10: Perché secondo me andava molto bene.
11: Che ringrazio, grazie Mel, grazie per aver retto queste due ore senza di me, con Giovanni Vernia.
10: Aver retto queste due ore, non ti apro, dai, non ti apro.
11: Dai, aprimi,
10: dobbiamo fare
11: il peggio più peggio.
10: Sai che questa scenetta proprio me la sto immaginando, proprio siamo bravissimi a recitare, eh?
11: Ho fatto l'actor studio io in queste due ore che sono mancata.
10: Dai, sponsor.
12: Questo programma è offerto da
10: FacciPlanner,
11: sì,
10: il nuovo professionista del settore che ti aiuta a riprendere il tran tran dopo le vacanze al 100%, ma con calma.
11: FacciPlanner. Perché poi se no...
10: È il tuo, vero, questo professionista?
11: FacciPlanner.
10: Sta iniziando un po' lenta.
11: Capito, ma una volta.
10: Sei tornata dalle ferie.
11: Capito, Verde, ma una volta. Non è che tutti i giorni... Una volta è successo. Ognuno, Sigla!
10: Quanto le do fastidio!
11: Mamma mia!
10: Chi c'è?
11: Sono mancata,
10: Sì.
11: Lo so.
10: Perché?
11: Perché?

0: questa.
1: Ma cosa fai?
2: Questa.
1: La poesia.
0: Il peggio.
1: Pietra Loredan che ripete proprio pedissequamente la sigla.
0: Pappagallo.
3: Giovanni, sei un po' più pacciocca.
0: Sì, di Melania sono più pacciocca.
1: È vero.
0: Giovanni Verri.
3: Che sbaglio lavorare con Giovanni.
1: È un
3: Vergna.
1: Vero sbaglio, lo dico anche io. Sì. E c'è Giulio Caproni in regia. Grande Giulio, c'è anche la trombetta fuori dal finestrino.
0: È un tuk tuk.
1: Un tuk tuk.
0: Adesso gira col tuk tuk lui. Ha abbandonato il camion.
1: Non mi dire Bali, perché guarda che Bali, se mi dici
0: no,
1: Bali.
0: No, i tuk tuk sono in Thailandia, quindi Bali non ci sono.
1: Ma
0: sono
1: a Bali tuk tuk.
0: No, i motorini ci sono. Tuk tuk niente.
1: Niente tuk tuk. Vabbè.
0: No.
1: Allora, siamo pronti per partire con questa puntata? Mica tanto.
0: Prontissimi.
1: Non sembriamo prontissimi, però. Ma... Ah, tu sei prontissima, eh?
0: Io sì.
1: Va bene.
0: Io sono fresca.
4: Più peggio.
0: Più peggio.

0: Questa sì che è musica.
1: La portata a Pietro Loregiani in persona.
2: Certo.
1: Hai mangiato, Pietro?
2: Purtroppo non l'ho fatto in tempo.
1: E allora pronti? Fritto misto!
2: Oh, dai, che ci voleva!
1: Allora, di cosa parla il fritto misto di oggi? Vediamo un po'.
2: Parliamo innanzitutto della sanità, perché attenzione, dal 15 di settembre cambieranno i tempi per prenotare le visite e gli esami. Ci saranno 10 giorni per le urgenze.
1: Sì.
2: Ok?
1: 10 giorni. Okay.
2: Sì, per quelle con la U.
1: Le 30 ricette urgenti sono con la U.
2: Con la U, 10 giorni. 30 giorni per le ricette brevi. Quindi quelle con la B.
1: Sì.
2: Ok? Quindi insomma in qualche maniera cambiano i codici di prenotazione e i tempi di attesa.
1: Quindi U urgente, B breve,
2: breve,
1: D c'è anche la D differita, D, e
2: certo.
1: Poi c'è la P. Prega per
2: la
1: noi.
2: P?
1: Prega per
2: la
1: noi.
2: P non mi sembrava.
1: Oppure P pomeriggio se vai da privato. Se
2: anche
1: vai da privato,
2: subito.
1: Fai prima.
2: La trovi subito.
1: Subito,
2: cioè
1: è
2: subito se paghi.
1: Certo.
2: Va bene. Allora, navigatori satellitari li utilizziamo tanto per muoverci. Attenzione, perché a quanto pare gli esperti hanno studiato.
1: Non vanno più bene manco quelli, no?
2: No, vanno bene, ma in qualche maniera intasano le strade, perché tutti praticamente guardano la strada suggerita. E quindi in qualche maniera intasano anche le strade secondarie. Bisogna un pochino ripensare all'uso dell'intelligenza artificiale anche in questo senso e provare a fare qualcosa di diverso.
1: Sempre, ci affidiamo sempre all'intelligenza artificiale, ma chiediamo, abbassi il finestrino, chiedi, non ti risponde più nessuno e niente, te la fai da
2: sola.
1: Sai
2: che io tendenzialmente ancora lo faccio. Cioè io comunque non mi fido così tanto adesso, né del navigatore né chiedo.
1: Il problema è che non si fidano di te le persone quando
2: questo
1: ti vedono,
2: è molto vero, quando abbasso il finestrino
1: loro tirano
2: scappano
1: dritto,
2: gambe
1: dicono,
2: levate.
1: Vai, c'è quella di RDS.
2: È stato svelato uno dei mosaici più antichi di sempre, è il più grande dell'antica Roma, pensate che ha 2000 anni, l'hanno trovato nella galleria sotterranea nel cuore di Colle Oppio.
1: Ma non mi risulta ci sia un centro commerciale lì.
2: No, cosa c'entra il centro commerciale?
1: Il mosaico più grosso di Roma sono le macchine incastrate nei parcheggi dei centri commerciali.
2: Quello è un bel mosaico.
1: E sono
2: però
1: datate 2000 anni. Il tempo per uscire. Quando tu vai al centro commerciale, il tempo per uscire dal centro al parcheggio
2: sono
1: del centro commerciale. È una cosa impressionante. Io delle volte la lascio lì, a parte che me la dimentico. Che non so dove ho messo.
2: È capitato più volte.
1: Ah, sì, sì.
2: Fai anche denuncia tu.
1: Ho fatto denuncia, sì, una volta.
2: Lo so bene.
1: Ma lì era Milano, però.
2: No, okay, vabbè, ho capito.
1: Queste città le fate tutte uguali, le fate tutta pianura, senza manco mezza salita. Scusa, uno si confonde. Uno cresce a Genova, salite e discese. Vive a Roma, salite e discese. San Pietrino.
2: E a Milano ci sono i cerchi.
1: Qui abbiamo la buca di riferimento, il cinghiale di riferimento. A Milano non avete punti di riferimento.
3: Più peggio.
2: Più peggio.

0: Il peggio più peggio di RDS, Petra Loregian, Giovanni Vernia, siamo tornati insieme, amici.
1: Allora, tra poco.
0: Mi sono mancata?
1: Beh, sì, assolutamente sì, Petra,
2: tanto.
1: Come al solito. Allora,
2: ciao, Peppi.
1: Sì.
3: Ciao, Pirlone.
1: Grazie, grazie, grazie. Allora, tra poco, il peggio più peggio, parleremo di cultura. Un tema,
0: certo,
1: che non si sposa con questo programma. Infatti, parleremo di cultura TikTok. Nel senso che.
0: Legata ai libri.
1: Cioè, TikTok che... e libri.
0: Io non sono una grandissima lettrice perché riesco a leggere soltanto d'estate, cioè solo quando sono molto rilassata, in vacanza, eccetera. Se leggo a casa mi addormento, dopo due pagine sto
1: ma,
0: già dormendo.
1: Oh, ma anche io mi addormento anche con la televisione. Adesso,
0: sì,
1: adesso ci ha preso di guardare su YouTube, c'è questo bravissimo, bravissimo creator,
0: sì?
1: Yaki Dale. L'ho scoperto grazie a mio figlio, bravissimo, veramente bravissimo. Solo che ho niente, non riesco a guardare un video perché.
0: Ti addormenti?
1: Non so se è un gran complimento per lui. Poi me li riguardo di giorno, ma di sera mi addormento.
0: Di sera è un grosso problema.
1: Il libro,
0: anche per
1: lascia stare. In vacanza, sì. Qual è l'ultimo libro che hai letto?
0: Ho letto Gianluca Gotto, ultimo libro.
1: Lo sai che anch'io. Anch'io.
0: Sì. Verrà l'alba, starai bene. Anche tu, Gianluca Gotto, questo libro hai letto?
1: No,
0: no, ti ho letto quello di Bali.
1: Come
0: no?
1: Una notte a Bali.
0: Come una notte a Bali.
1: Scritto, me l'hai detto tu.
0: È stato il mio primo. È stato il mio primo. Sì, sì.
1: Dobbiamo
0: Vabbè.
1: Scrivere a Gianluca Gotto, che cioè, nel
0: sì,
1: senso che
0: sì.
1: La cucina, la cucina nuova, io la stiamo pagando.
0: Io la stiamo
1: noi.
0: Facendo.
1: Scusami.
4: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
5: Sempre con te, anche con la nostra app RDS.
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
7: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky. Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
8: Con Samob, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samob siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samob.
9: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole. Se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli. Se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè. Se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare. Bake Off Italia torna con una nuova stagione. Ogni venerdì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
12: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce

0: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
1: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
2: Perfetto.
3: Ciao, sono Noemi.
2: Certo.
3: Ciao, sono Noemi. Anche io ascolto i peggio più peggio.
2: Peggio più peggio.
3: Così dopo pranzo mi addormento.

RDS. Che non importa se RDS 100% grandi successi.

0: Petra Loregian, Giovanni Vernia, i peggio più peggio sono con voi. Parlavamo di libri poco fa e di come in realtà nell'era dei più giovani, l'era dei social network, in particolar modo di TikTok, i libri cambiano proprio per riuscire a tenere l'attenzione dei ragazzi attaccata alla carta stampata.
1: Attenzione, non solo dei ragazzi,
0: certo, anche dei più adulti.
1: È dagli anni 50 che c'è questa cosa, non ce ne stiamo accorgendo, però hanno svelato dal Times che è così. E allora, visto che siamo sempre più frenetici, i libri dove andranno a finire? Ce li immaginiamo, i libri in generazione TikTok?
0: Quindi con il primo capitolo deve essere più corto,
1: tutto,
0: altrimenti
1: tutto,
0: tutto il libro.
1: Tutto
0: proprio.
1: Veloce, okay. Sì, tutto veloce, non è il primo
0: Fammi
1: capitolo.
0: Fammi un esempio.
1: Perché poi
0: dai.
1: Gli altri, tipo i promessi sposi.
0: Sì.
1: Due tizi si dovevano sposare, ma troppa sbatta, raga. Finito.
0: E finisce lì,
1: finito.
0: Cioè non è che stiamo a girarci intorno, Don Abbondio, le cose, niente.
1: Esatto, dai.
0: Stringiamo.
1: Guerra
0: e
1: pace, pum pum, poi basta.
0: Quello era già un bel mattone, sì, all'epoca, secondo me se lo restringono un attimo non
1: sì,
0: è male.
1: Sì, sì, sì, sì. Non so che cosa ti posso fare.
0: Il nome della rosa,
1: rosa
0: dai.
1: Rosa. Rosa.
0: No, la rosa, rosa.
1: Niente, giri la prima pagina, rosa, finito.
0: Andiamo su un grande classico, la Divina Commedia.
1: Divina Commedia, viaggio allucinante in gironi infernali, ma meno faticoso di un regionale in Sicilia, raga.
0: Tu ci sei stato in Sicilia recentemente,
1: stato,
0: puoi confermare,
1: ragazzi,
0: che
1: altro che no, guarda, i siciliani confermano, da Catania ad Agrigento fai prima a circumnavigarla a nuoto. E ci arrivi.
0: Allora dai, chiudiamo con un grande classico,
1: sì.
0: Harry Potter, grande successo sia cinematografico che letterario,
1: appunto, quindi nerd scopre di essere un mago, poteva finire lì, ma altri mille sbatti perché il primo libro ha avuto successo, raga,
0: e quindi ha dovuto fare tutti gli altri, seguire il boccino, Ghost Gryffindor, cioè una cosa un po' complicata.
1: Odissea, è appena uscito il film, guarda quello, quindi prima pagina è finito.
0: E comunque il film non è mai come il libro, cioè lo dobbiamo dire perché è così.
1: No, guadagna di più.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS.
5: Olivia Rodrigo.
6: Stupid Song.

0: In questo venerdì peggio più peggio sono con voi Petra, Giovanni, Vernia. È tempo di guardare avanti a questo weekend che si sta avvicinando.
1: Eh beh ragazzi, il weekend ci sono un sacco di cose. Adesso abbiamo fatto la decompressione dalle vacanze, sì. Il weekend adesso siamo di nuovo attivi, vogliamo fare cose, quindi ci sono un sacco di eventi che vi segnaliamo fra pochissimo.
0: I ce ne sono di belli, esatto, e i nostri.
1: I nostri peggio più peggio, i peggio eventi, non perdeteli perché solo noi ce li abbiamo.
2: Energia per il sabato sera e dalle 22 all'1
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi. Barbra Streisand.
2: A casa o in giro,
3: la festa è sabato dalle 22 all'1
2: con Party RDS.
4: Benessere? Ma vai da Conad! Via, via. Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia. Anche per le scarpiere. Deghi.

0: 99, 99, non è possibile.
1: Tesoro, tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99, Puma.
1: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro. Can't
2: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Crediper. Scoprilo nelle BCC del gruppo BCC. Crea su crediper.it.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale che presenta i prestiti Crediper. Documentazione di trasparenza presso gli sportelli delle BCC aderenti o sul sito crediper.it. Contenuto realizzato con il supporto di intelligenza artificiale.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
3: Ciao, sono Ernia. Anch'io ascolto il peggio più peggio, nonostante io non sia parente di Giovanni Vernia. Ma li ti liberi, e non ti limiti.
4: Again, 100%.

0: Bentornati con il peggio più peggio, eletto programma più ascoltato in tutti i verdurai di Roma.
1: Veramente? Giovanni, noi è sempre, sento sempre.
0: Grazie.
1: Viva il peggio più peggio.
0: Questo è il collega.
2: Ha fatto anche Yuhu, ha fatto.
0: sì. Allora, è il nostro
2: ormai, nostro amico.
0: Sì, nostra, ci ascolta sempre. Allora, i peggio eventi li facciamo?
2: Sì,
0: dai.
2: Facciamoli.
3: Cosa succede?
0: Abbiamo capito, grazie della stima. E allora, se ci ascoltate sempre,

0: questo sabato a Milano, in zona Città Studi.
1: Sì, zona universitaria, evento, diciamo, sì.
0: Grande evento, ho detto. Questo grande,
1: è un grande evento.
0: Grande evento, amen di 1.000 euro.
1: Amen di 1.000 euro.
0: Il ritrovo in preghiera dei giovani universitari. Eccoci. Che cercano un affitto sotto i 1.000 euro, quindi non mancate.
1: È un po' difficile,
0: non
1: Città Studi, poi non trovi niente.
0: L'unica soluzione è fare una preghierina con questo, sì, evento. Sabato invece non perderti Non ho niente.
1: Sì.
0: A una settimana dal matrimonio si potrà assistere al primo piccolo litigio casalingo dei me contro te.
1: Ma poveri.
0: Biglietti a...
2: Niente, grazie, sì, non è sempre, grazie. Sento sempre.
0: Biglietti a 280 euro, ma se vuoi sapere veramente cosa, sono 356 euro.
1: Devi aggiungere.
0: Con lancio delle ciabatte, 250 euro.
1: In più.
0: La puoi prendere anche in fronte col VIP Pass.
1: Addirittura.
0: Sì, sì. Tutti i cinema. Che stupidata questa.
1: Sì, perché...
0: non è vero, non è così lontano dalla realtà. Cioè, l'abbiamo inventata, però penso che non sia così.
1: A volte la realtà supera l'immaginazione. Allora, dai, in tutti i cinema.
0: In tutti i cinema esce anche il thriller Inflazione Fatale. Quindi okay, non perdetelo, dove puoi vedere un eroe alle prese con i prezzi di settembre. Un eroe italiano alle prese,
1: certo,
0: di settembre.
1: Certo.
0: Va bene? Benissimo.
3: Più peggio.
1: Più peggio.
3: Di

0: disco dei peggio più peggio di oggi con Petro Loregian.
1: Ciao Peppi.
0: Giovanni Vernia.
2: Ciao Pirlone.
3: Giulia Capraun in Rogiaun. Rogiaun Lazio. Allora, noi abbiamo finito, tra poco la linea va finalmente, devo dire, al Guerini and Frankie Show, perché hanno una puntata scoppiettante, mi hanno avvisato prima.
4: Siete degli imbroglioni.
3: Non vi sfugge niente, non è vero che mi hanno avvisato. Stavo bleffando.
0: Loro lo sanno, perché bleffi male.
3: Però non bleffavo sul fatto che era una bella puntata.
0: La puntata è bella e sta per arrivare anche il nostro maestro Miyagi, maestro.
5: Eccomi qui.
0: Io sono contenta, lei non sta mollando. Cosa succede?
5: Danielson.
0: Ah certo, dico, lei non sta mollando. E questa cosa mi riempie. Però questo povero ragazzo qui adesso è un po'.
5: Danielson! No? Smetti. Niente. No,
0: ha finito? Ha finito. Va bene, senta.
5: Sta affettando funghi porcini di Okinawa.
0: Sta affettando i funghi porcini con le mani? Affetta con le mani?
5: No. Con la katana.
0: Con la katana?
5: Sì, sì.
0: Coltello? Bel coltello, comodo.
5: E poi frigge. No? Mi piace
0: con lo
5: tanto
0: show, con lo shogun poteva fare.
5: Comprato in TV.
0: Certo. Ai. Va bene, chiudiamo con la bella pirola di saggezza, dai.
5: Che pazienza ci vuole.
0: Ma io ho pazienza con lei, però maestro, va bene tutto, però.
5: Di corsa, cioè,
0: Capisco l'anzianità.
5: Okinawa siamo più tranquilli.
0: Sì, ma il tempo stringe.
5: Programma TikTok, programma
0: maestro,
5: radio.
0: Guerin e Franchi Show sono qui fuori che bussano la porta.
4: Gli imbroglioni.
5: No, ci sono.
0: Ancora.
5: Perché vengo
0: ancora.
5: Lì, vengo. Ricordo Danielson. Suspense.
0: No, maestro, lei perde veramente un sacco di tempo.
5: Tutti lì in macchina a aspettare quello che dico, eh? Di parcheggiare, scende di macchina, non scende di macchina perché
0: se andiamo avanti così, maestro, finiamo il programma qua, nel senso che da domani poi non c'è più, però veda lei.
5: Per materiale lavorativo serve pazienza.
0: Anche con lei, ma sì, serve pazienza.
5: Per materiale umano serve cuore.
0: Certo.
5: Per materiale scolastico serve mutuo.
0: Sì, i prezzi sono saliti. Torniamo domani a mezzogiorno. Grazie a Giulio Caproni che si è in regia con noi.
3: Ciao Giulione!
0: E fuori di testa.
6: Ed è proprio questa.
0: A domani, ciao amici!
7: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
8: Summertime.
9: La tua estate è piena di ricordi.
7: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
10: My Summer Station.
11: Se cerchi un city SUV per vivere.

0: Più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico City SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio anche a Cristiano Di Cosimo in redazione RDS.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Ti ascoltiamo per le news.
2: La scomparsa di Emma Bonino si è spenta a 78 anni, una delle protagoniste della vita politica italiana. Lunedì prossimo il Consiglio dei Ministri per i funerali di Stato. Gianluca Gizzi.
3: Non una donna di partito, ma una guerrigliera dei diritti, sempre contro, ma dall'interno delle istituzioni, incarichi in Italia e all'estero con i governi di centrodestra e centrosinistra, sempre e solo in nome della libertà di scelta dell'individuo. Anticlericale e laica nel midollo, amica di Papa Francesco. Laureata in lingue alla Bocconi nel 1972, la Milano dei fermenti civili segna il suo destino. Finisce in carcere per aver sostenuto la pratica degli aborti clandestini quando l'interruzione di gravidanza era ancora un reato. Radicale nell'anima, incontra Marco Pannella, con lui un sodalizio dalle mille battaglie che cambieranno l'Italia. Nel 1976, a soli 28 anni, varca la soglia della Camera dei Deputati. Poi la politica internazionale, dal 95 al 99, commissaria europea per gli aiuti umanitari proposta da Berlusconi. Ideatrice e promotrice della Corte Penale Internazionale, delegata per l'Italia all'ONU per la moratoria sulla pena di morte, fondatrice dell'Organizzazione Internazionale per l'abolizione delle mutilazioni genitali femminili. Sul fronte interno, negli anni 2000, ministro con Prodi prima e Letta poi. Nel 2015, l'ipotesi sfumata di una sua salita al Colle come possibile successore di Napolitano. Quindi, l'annuncio della malattia, un microcitoma polmonare. L'ultima battaglia, stavolta personale.
2: Ex Silva e giudici di Milano confermano lo spegnimento dell'area a caldo di Taranto. Subito un tavolo, annuncia Giorgia Meloni. I sindacati chiedono il blocco dei licenziamenti. 25 anni dall'11 settembre, l'attentato alle Torri Gemelle con circa 3.000 vittime a New York. Un minuto di silenzio a Ground Zero, commemorazioni anche al Pentagono, dove è atteso il presidente Trump. La mostra del cinema di Venezia, oggi il giorno di A Beat of Light dell'iraniano Ali Asghari e di Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis. Rimaniamo sulla laguna con Lifestyle. Gianluca Teodori.
4: Venezia, cinema, Isola Edipo. La manifestazione di Riva a Corinto accompagna la mostra che assegna domani i Leoni d'Oro. È l'isola del cinema inclusivo che per la sua decima edizione ha presentato il claim Una risata vi seppellirà. E un'isola sorge sempre dall'acqua. Enrico Vianello, cofondatore.
5: La relazione con l'acqua per noi è una cosa determinante e fondamentale. Le vie d'acqua sono state un po' dimenticate. Noi siamo nati come città grazie al commercio attraverso l'acqua. E attraverso l'acqua abbiamo voluto portare questo concetto e questa identità. Non a caso arriva la barca, ci ormeggia, creiamo porto sicuro e relazioni quasi mercantili. Scendiamo dall'imbarcazione Edipo e inizia a esistere Isola, sfruttando anche quell'energia che è quella dell'acqua che talvolta ci dimentichiamo. Isola Edipo 2026.
4: Lifestyle torna lunedì alle 14.57 qui su RDS.
6: Diciamoci la verità, la vita è noiosa senza il Guerrini Lanfranchi Show. La vita è una palla assurda senza questo programma meraviglioso che alle 3 più o meno inizia ogni giorno su RDS dal lunedì al sabato ed è condotto da Claudio Guerrini, vabbè sì quello è, ma soprattutto da Roberta Lanfranchi.
7: Eccolo là, lui mi presenta, mi su. Mette sul piedistallo.
6: Su.
7: E poi rimanete delusi puntualmente.
6: Popolo,
7: oggi?
6: senti, popolo, amate Roberta Lanfranchi?
7: Io vi ringrazio tantissimo, ma qui la persona che ha fatto partire gli applausi è Luca Berardinelli in regia e oggi sarà insieme a noi tutto il pomeriggio.
6: Fa la clac, fa.
8: Sì. All'inizio di ogni ora.
9: I tuoi ricordi e le tue emozioni
8: con un successo senza tempo
9: della tua estate.

0: noi amiamo Roberta, certo! Viva Roberta! Viva il Lanfranchi Show!
1: No, eccola là, eccola
2: non
1: là.
2: È il poi Lanfranchi tu dici Show, ragazzi.
1: Perché io dico soprattutto Roberta Lanfranchi? Lo dico per questo.
2: Ma perché è... Da dove siamo arrivati a dire che è il Lanfranchi Show? Perché
3: Guarini Lanfranchi Show.
2: Anche un Guarini, va bene.
1: Sì, vabbè, a parte quello, dico perché la gente ama più te di me.
2: Ma no, non è quello.
1: Allora,
2: no,
1: instant sondage.
2: Adesso lo abbiamo un altro. Lui li manda sempre quando li deve mandare.
1: Vabbè, allora,
2: abbiamo quattro ore?
1: Quando
2: abbiamo
1: c'è un momento...
2: un'ora interattiva? Dove li manda? Nell'ora interattiva.
1: Vabbè, quando c'è un momento libero vi chiederò se amate più lei o me e in base a questo chiameremo il programma.
2: Allora, fortunatamente ha poca memoria. Allora, oggi parliamo del fenomeno del misnaming.
1: Chi?
2: Che cos'è il misnaming?
1: Misnaming.
2: Cioè
1: senza nome.
2: Essere chiamati col nome dell'ex o chiamare il nostro partner col nome dell'ex.
1: Ma perché?
2: Però
1: per sbaglio,
2: succede?
1: Per errore.
2: Ma certo, per sbaglio è una cosa importante.
1: Ciao Rosaria, come stai?
2: Esattamente.
1: Io sono Filippo.
2: Sì, esatto, tu sei Filippo. Allora, non si tratta di state tranquilli perché non si tratta di nostalgia,
1: sì.
2: Non si tratta di sentimenti repressi, non avete voglia di tornare con quell'ex.
1: Ma
2: il nostro cervello non archivia le persone in ordine temporale. Ma le raggruppa all'interno di precise categorie emotive, cioè ad esempio abbiamo avuto una storia molto lunga con una persona?
1: Sì.
2: Quindi quella persona l'abbiamo nominata molto a lungo, il nostro cervello ha avuto quella persona dentro di sé per tanto tempo,
1: Giulia,
2: chiamata, ricordata, ecco. Quindi, se tu oggi dovessi dire quel nome,
1: certo.
2: Non è perché tu. No, vabbè, a parte te.
1: Nel mio caso.
2: Nel tuo caso sì, ho sbagliato il esempio. Non è che tu vuoi tornare con lei, ma è che ti è rimasta in testa e nel cuore talmente tanto tempo che ogni tanto il nome riciccia. Okay.
1: Sì, no, certo, lo capisco, è anche questione d'abitudine, per questo molti uomini o donne si mettono poi successivamente con persone che si chiamano allo stesso modo.
2: Ecco.
1: Oppure per questo li chiamano amore.
2: Amore, ehi tu. È lo stesso motivo per cui i genitori chiamano continuamente un figlio col nome dell'altro.
1: Ah, certo.
2: È la stessa identica cosa.
1: Certo.
2: Più ci si sforza di non sbagliare, più l'ansia aumenta la frequenza di questo lapsus. Quindi vi dovete tranquillizzare, non vi dovete far prendere dal panico quando l'altro vi dice: ah, come mi hai chiamato?
1: È vero.
2: Non ho capito bene.
1: A me mi ha chiamato Paola nel cabaret.
2: Ti ho chiamato Paola, tra l'altro, neanche
1: non
2: Paolo.
1: So perché.
2: Paola. Non lo so perché.
1: Hai un ex che si chiama Paola.
2: Ma no, in realtà no. Quindi parlatene con estrema calma, senza fare drammi. È il cervello momentaneamente confuso, perché magari è un periodo particolarmente stressante o pieno di cose da fare e a cui pensare, e succede.
1: Quindi cosa chiediamo ai nostri amici di RDS in questa prima ora interattiva?
2: I pasticci che fate coi nomi.
1: Ah, gli ingarbugliamenti coi nomi.
2: I nomi pasticciati.
1: Quindi vi sbagliate con l'ex, vi sbagliate con un altro.
2: Tipo io che chiamo Claudio Paola. Ecco.
1: Oppure non vi ricordate il nome, io che chiamo Caro tutti qui nei corridoi di RDS.
2: Ma come
1: adesso
2: detesto questa cosa.
1: Cioè, ragazzi
2: caro
1: di RDS Next, che dopo tre mesi tornano in onda tra poco.
2: Sì.
1: Io dopo tre mesi non me lo ricordo più, faccio ciao caro. E loro
2: adesso,
1: ciao Claudio.
2: Adesso ti stanno sentendo comunque lì, adesso lo sanno tutti.
1: Vabbè.
2: Va bene, i vostri pasticci coi nomi 388 22 388 22, aspettiamo i vostri messaggi vocali.
1: Ecco, per esempio lui si chiama Joel.
2: Sì, e quindi?
1: Quindi me lo ricordo.

0: Gaia, bossa nostra su RDS.
1: Brava Gaia, brava Gaia.
0: Allora, i pasticci che fate coi nomi, chiamate Roma per Toma o... Non conosci Roma per Toma?
1: Non l'ho mai sentito.
0: Dire Roma per Toma? Fischi per fiaschi?
1: Sì, fischi per fiaschi, sì, ma non ho mai chiamato Roma, che è la mia città, Toma. Cioè io sono otomano.
0: No, che c'entra, però si dice...
1: Sono otomanista.
0: Scambi Roma per Toma.
1: Sicuramente esiste, è colpa mia che non l'ho sentito.
0: Allora, sentiamo il primo messaggio.
2: Io purtroppo, quando litigavo, discutevo con il mio compagno, che poi è diventato mio marito, ogni tanto lo chiamavo Marco ed era il nome del mio ex capo con il quale avevo spesso divergenze e quindi ci mettevamo poi alla fine a ridere, perché lui ormai si arrendeva e sapeva benissimo che quando dicevo no Marco era proprio Marco inteso al mio capo, ex capo.
1: Vabbè, ex capo è un'altra cosa, ovviamente.
0: Sì, infatti,
1: però quando è l'ex magari può dare più fastidio. Ci ha spiegato Roberta che è un problema, diciamo, cerebrale di come il cervello sistema. Non è che tu in quel momento stai ancora amando, pensando per forza la tua ex.
0: Assolutamente no.
1: Poi ci sono quelli che lo sono ancora, per carità, quindi ci sono vari casi. In alcuni casi ci sono quelli che ancora pensano all'ex, in altri no.
0: Ovviamente. Allora tra poco sentirete gli altri vostri messaggi.
1: Sì, è arrivato un messaggio ma non si può leggere,
0: peccato. Non si può.
1: Sta censura, mannaggia a me.
3: Estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia. RDS.
4: Ascoltaci con la nostra app.
5: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
7: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
10: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
11: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Perché?
14: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
16: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
17: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
18: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
19: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
20: Ma sarà come da tradizione?

0: meglio andare ad assaggiare.
1: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
2: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da €2,99. In store, app e su decathlon.it.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a €16,90 al chilo. Scopri di più su conad.it.
6: Eccoci qua, cari amici, in questa ora di sondaggi, in questa ora interattiva, scopriremo come vi incasinate con i nomi. Intanto c'è una sequenza mixata e poi tranquilli, tornerà Roberta Lanfranchi.
7: Estate ha una storia da raccontare. Lascia che sia il ritmo a scrivere i tuoi ricordi più belli.

0: Lasciami stare, sono White Girl Wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Oh, won't you stay with me, baby? Dentro il club vado hard, turn the speaker up, speaker up.
1: Ma cosa c'entra adesso Anna Pepe con i gemelli diversi?
0: No, ma c'è stata prima.
1: Ah, sì, certo. Ma ti sei scritto le parole?
0: Sì, no, le ho cercate perché alcune mi sfuggivano. Adesso,
1: adesso so
0: esattamente cosa dice.
1: No, bene, il ritornello è abbastanza chiaro.
0: Sì, sì, no, mi era sfuggito speak us up.
1: Sì, sì, sì, assolutamente. Allora, i pasticci che fate con i nomi?
0: Sì.
2: Ciao Roberto e Claudio.
0: Ciao a te.
2: Io per un intero anno scolastico da professoressa di matematica ho chiamato Sara una ragazza che si chiamava in un altro modo che ora non ricordo ovviamente perché secondo me aveva una faccia da Sara. Roberta Sassari.
1: Io sono d'accordo con la prof.
0: C'è gente che c'ha la faccia
1: allora,
0: da...
1: Allora c'è una ragazza che ha la faccia da Elena.
0: Ma che vuol dire?
1: E la vedo tutti i giorni, ma non si chiama Elena. Il fatto è che si è presentata più volte a me e tutte le volte io chiedo: ma come si chiama quella ragazza? E mi dicono il nome. Io puntualmente lo scordo perché per me lei è Elena.
0: Ma che vuol dire la faccia da Elena?
1: Ha la faccia da Elena, non ha la faccia del suo nome.
0: Ma Elena che faccia c'ha? Io non riesco a capire
1: la
0: come
1: sua.
0: Come si mette una faccia insieme
1: non
0: a un nome?
1: Non lo so, non lo so.
0: Neanche Cesare Lombroso sarà inventato queste teorie.
1: Non lo so, però secondo me non ha la faccia. Cioè, ha la faccia da Elena, ma non da
0: ma
1: suo nome.
0: Ma tu hai la faccia da Roberta, per capire?
1: No, non credo di averla facciata da Roberta.
0: Ma che significa? Da che, fa, che faccia
1: so,
0: c'hai?
1: Ragazzi, sono le fisse
0: mie. Curioso.
1: No, non so, forse Vittoria.
0: Vittoria.
1: Beatrice.
0: Beatrice Lanfranco, beh, quanto sei aulica.
1: Ma no, no, che c'entra?
0: Beh, Beatrice, effettivamente, adesso ci penso, ti starebbe bene, effettivamente.
1: Chissà, va bene. I pasticci che fate coi nomi, 38822, 38822. Tu invece c'hai la faccia da Claudio.
0: Ecco, guarda, non dire così che poi arrivano i messaggi.
1: Ho detto Claudio.
0: Sì, tu, loro no però.
3: Tutto il mondo DM in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio

shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.

0: Scoprilo nelle BCC del gruppo BCC. Crea su Crediper.it.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale che presenta i prestiti Crediper. Documentazione di trasparenza presso gli sportelli delle BCC aderenti o sul sito Crediper.it. Contenuto realizzato con il supporto di intelligenza artificiale.
2: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99€. Scopri di più su Conad.it.
5: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
6: Dark Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Royal Canin Busta Cane 85 grammi, Adult Mini, Extra Small, Aging Mini, Pappy Mini a solo un euro. Discas Busta Gatto Multipack 85 grammi, 84 pezzi, gusti vari, paghi solo 39 centesimi a busta.
5: Fuori tutto? Fuori subito!
6: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
7: Dark Planet, convenienza nostra.
8: Quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
9: Direttore, rivediamo il piano investimenti.
10: C'è tempo.
9: Anche la nuova campagna. E hai?
10: Ci pensiamo dopo le ferie.
9: Il fondo straniero ci vuole comprare.
10: Valuteremo.
9: A settembre? Ma c'è un'anatra nella sala riunioni.
10: Normale, fa caldo. Per me può rimanere fino a settembre. Anna, scusa, dov'è la lista delle cose di settembre? Perché oggi è settembre.
11: A settembre le idee sono più chiare e le imprese hanno un appuntamento alla Rome Future Week. Scopri il programma su romfutureweek.it.
12: Parliamone a settembre.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35% a 1,99€.
16: I pasticci che fate con i nomi, li scambiate, ve li scordate, li date a altre persone. 388 22 388 22, messaggi vocali.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Marrakesh e Gue, Casini.
2: Casini da sta, Casini da ba, Casini giù in mezzo alla via.
0: Ernia, dedica.
3: Ma dimmi tu te lo immagini, domani è sempre domenica.
0: Miley, Buzz Persuade.
4: Let's go.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
5: Grandi successi.

Fortuna la sua mano e le sue guance rosse, e mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: I Maneskin su RDS nel pomeriggio con il Guerrilla Frankie Show, e stiamo parlando di nomi che vi creano problemi, perché a volte, come ci ha spiegato Roberto, il nostro cervello davanti a una persona fa venire in mente nomi diversi per mille motivi, no?
2: Sì, sì, tantissimi motivi, primo tra tutti lo stress, la confusione del momento, che però ci fa litigare con gli altri, ovviamente. Sentiamo i vostri messaggi.
3: Ciao, sono Caterina da Muggio.
1: Ciao.
3: Io da quando il mio medico ha assunto una segretaria, la chiamo Loredana, ma lei si chiama Donatella e non perché? C'è verso, io ogni volta che la vedo la chiamo Loredana. Allora un giorno le ho detto: senti Loredana, per me tu non sei Donatella, sei Loredana, quindi ti chiamerò Loredana. Un bacio, ciao a tutti, buon pomeriggio.
2: Hai capito?
1: Ma, scusa, ma se sei andata a dire Loredana, per me tu non sei Loredana, sei, cioè non sei Donatella, sei Loredana.
2: Sì.
1: Nel momento in cui glielo dicevi, dicevi anche il nome Donatella, quindi basta ricordarsi che lei invece si chiama Donatella.
2: Lo so, ma il cervello fa più fatica. Cioè, perché se uno non ha la faccia da Donatella, ma ce l'ha da Loredana, il primo nome che ti viene in mente è Loredana.
1: Ma che è la faccia da
2: Donatella? Senti a me, senti la zia, è vero.
1: Va bene, c'è la faccia da Donatella.
4: Allora io il mio meccanico,
2: Loredana.
4: Da cui mi servo da anni.
1: Sì.
4: Lo chiamo Federico perché ha la faccia da Federico.
2: Lo vedi?
4: Ma lui in realtà si chiama Emiliano. Simona da Tivoli, quindi ha ragione Roberta, sì.
1: Te pare.
2: Ma certo.
1: Figurati, non c'ha ragione.
2: Ma scusa,
1: Ma scusa cosa? Scusa, Luca Berardinelli, regia. Luca, che faccia c'ha?
2: No, Luca è Luca. No, Luca è centratissima la faccia.
1: È centratissima.
2: No, la faccia è centrata.
1: Ma com'è un Luca, scusa? Un Luca, come fa?
2: È come Luca. Cioè non so come
1: dire. Però non la sai spiegare, vedi?
2: No, però ad esempio un altro Luca
1: sì.
2: Che è totalmente diverso dal nostro Luca Berardinelli, che è alto, con gli occhiali. Un altro Luca che è più bassettino, morattino, ha comunque una faccia da Luca. Ragazzi, ciao. Io non so come spiegarvelo.
5: Ciao, però... RDS.
1: Ciao.
5: Io per un anno intero ho chiamato la Daniela con nome di Cristina e lei tutte le volte: guarda che mi chiamo Daniela, guarda che mi chiamo Daniela, e io continuavo a chiamarla Cristina.
2: Io questa cosa la trovo divertentissima.
1: Divertentissima, meravigliosa, però per chi si sente chiamata con un altro nome magari non è
2: il
1: massimo.
2: Ma chi
1: c'è? Chi ci tiene, a me non frega nulla per esempio, però c'è chi ci tiene.
2: Anche io a me non interessa niente, ma l'ho chiamato per anni con nome di mia sorella, figurati.
1: Vedi.
2: Sì,
6: ciao a tutti, Marzia da Genova. Io mio marito non lo chiamo col nome dell'ex, io lo chiamo sempre Matteo. Non ho avuto fidanzati che si chiamano Matteo, io lo chiamo sempre Matteo. Non lo so il perché. In un'altra vita mi sarò sposata con un Matteo. Buon pomeriggio a tutti.
2: Hai capito?
1: Sì, c'è qualcosa che resta dentro, evidentemente.
2: Lei non è stata con un Matteo. Non
1: se lo sa spiegare come Tiziano Ferro.
2: Come me che ti chiamo Paola.
1: Vabbè, cioè, te la ricordi la famosa barzelletta di Gigi Proietti? Sì, te la ricordi?
2: Sì.
1: Quella è un esempio di marito
2: certo.
1: Che dopo tanti anni la chiama sempre amore perché
2: non si ricorda
1: si ricorda più come si chiama. Questa è un escamotage, almeno nelle coppie, insomma, che potrebbe essere interessante.
2: Ma non con Loredana e Donatella, però.
1: Per me, Roberta è la faccia da Roby e te,
2: vedi?
1: Claudio da Claudio.
2: Perfetto.
1: Quindi rassegnati, tu sai, c'hai la faccia da Roby.
2: Va benissimo.
1: Sai perché? Sai perché?
2: Perché?
1: Che Roberta suona meglio.
2: Può darsi.
1: Come nome.
7: RDS insieme a te.
8: RDS insieme a te.
7: Ogni giorno suona meglio.
9: It sounds better.

0: Tatiana Spyro, molto brava sta ragazza, è una molto di quelle nuove della nouvelle vague che ammiro.
1: Sì, decisamente sì.
0: Sì.
1: Abbiamo trovato il nome che corrisponde alla mia faccia, ragazzi.
0: Oh.
2: Comunque secondo me invece Roberta ha la faccia da Veronica. Veronica Lanfranchi.
1: Che viene
2: ciao,
1: fare?
2: Bacio.
1: Essere tu, Veronica.
0: E tu sei la prima che devi sentirtici dentro.
1: No, io mi sento strana con il nome Roberta.
0: Pure
1: però
0: che
1: accetto qualsiasi cosa.
0: Io vabbè, poi sai, l'abitudine, il fatto di saperlo.
1: Infatti.
0: Cioè, io non ti vedrei con un altro nome perché sono sempre stato abituato così.
1: Esatto. Va bene. Grazie per i vostri messaggi.
0: Grazie, e nella prossima ora abbiamo delle cose molto intriganti.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Eccolo pronto in redazione RDS a Roma, il nostro Gianluca Gizzi. Ciao Gianluca.
5: Buon pomeriggio.
4: Le notizie in diretta.
5: Ha segnato la vita della Repubblica, così il presidente Mattarella, ricorda Emma Bonino, che si è spenta, ho 78 anni. Il governo sta predisponendo le esequie di Stato, funerali solenni previsti anche per l'ex ministro Costa, 90 anni, scomparso nelle stesse ore. 11 settembre, 25 anni fa, gli attacchi a New York e al Pentagono con 3 aerei dirottati dai terroristi di Al-Qaeda causarono quasi 3.000 vittime. Nel 2001, in diretta su RDS dagli Stati Uniti, c'era Giampiero Gramaglia, allora corrispondente ANSA da Washington, colloca oggi in un preciso istante la coscienza di una giornata che cambiò il mondo.
6: Fu probabilmente l'impatto del secondo aereo a New York contro la seconda torre che diede totalmente la percezione che non erano incidenti, non era una successione di eventi che stava accadendo. E da quel momento ci fu però la

0: percezione della giornata che entrava nella storia. Poi a un certo punto ci mettemmo a scrivere in ufficio, in Italia diventava tardi, era mezzanotte, e quando uscì dall'ufficio a due isolate dalla Casa Bianca, rimasi stupito dallo scoprire una città che nel giro di poche ore si era militarizzata.
1: Dovrebbe lasciare oggi Cuba Alessandro Di Battista, l'ex deputato 5 Stelle, dopo l'intervento seguito al malore del 28 agosto, è in condizione di viaggiare. Domani è previsto l'arrivo in Italia. Lavoro, tasso di occupazione nel secondo trimestre al 63,1%, il più alto dall'inizio delle serie storiche, lo rivela l'Istat, al 5,6% in lieve rialzo rispetto al periodo precedente la disoccupazione. Lo sport, la MotoGP a Misano, ultimo minuto delle qualifiche per la Sprint Race, il miglior tempo al momento è di Marc Marquez. Prime libere per la Formula 1 all'esordio a Madrid. Russell precede Antonelli e le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Calcio Serie A, la quarta giornata, stasera Venezia-Fiorentina. Domani si parte alle 15 con Genoa-Frosinone, alle 18 Lazio-Milan. In serata Atalanta-Cagliari, la presentazione del tecnico dei sardi, Pisacane.
2: Mi aspetto una partita che vede di fronte due compagini attrezzate per obiettivi diversi, però noi vogliamo fare la nostra gara.
1: Questa è RDS.
3: RDS, Guerrini e Lanfranchi Show, ovviamente. È riniziato il campionato proprio a sprombattuto, eh?
4: Sì, che vuol dire sprombattuto? Quando riparte, certo, è ripartito. No, il campionato, la Champions League, la prossima settimana anche le altre, l'Europa League, la Conference. Poi ci sarà tra pochissimo, comunque tranquilla, la pausa della nazionale, quindi.
3: Vedi, quando c'è?
4: Credo tra una o due settimane, insomma tra pochissimo.
3: Ok, va
4: quindi
3: bene.
4: Ci sarà la pausa e tornerà la nazionale. Vediamo se ci riusciamo a stavolta,
3: davvero.
4: A qualificare, vediamo un po'.
3: Davvero, speriamo bene. Ah, si torna a 1984, Andiamo ragazzi, si va.
5: All'inizio di ogni ora, i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: perché segnaliamo record ovunque nel mondo. In Canada è stato scoperto l'uccello con il becco più lungo del pianeta.
1: Ah sì?
0: Ben 113 centimetri, ragazzi. È successo proprio ieri nel Quebec.
1: Ah, Quebec!
0: L'hanno beccato. Complimenti.
1: Eh sì, grandi successi della settimana, davvero.
0: I record in Italia e nel mondo solo qui, su RDS. Grandi successi. Oh,

0: qualcosa per te. C'è Ligabue su RDS e anche un bellissimo documentario su Sky Documentaries che racconta un po' il Liga in questi ultimi tempi, soprattutto in uscita con il, la novità, il nuovo disco.
1: Sì.
0: 7:19 su RDS in questo venerdì sera con Mauro e Correnzo.
2: Guarda, a me piace sempre dire quando arrivano queste ore qua che sono le 19:19:19 secondi. Io impazzisco per queste cose. Sai che sono fissato io quando cammino per strada? Capita di vedere, non so come sia possibile, sempre a me, le targhe 000.
0: Ah, sei uno che va a
2: questi colleziono. Eh sì, perché incredibilmente io dico, oddio, una 000 porta fortuna. Sì. Ce ne sono 238.000 in Italia. Posso dire, se avete una targa 000, scriveteci.
0: E vi premiamo.
2: No,
0: perché se ci scrivono tutti 238.000 è impossibile.
2: No, beh, tutti no, però insomma, se voi targa 000 388 22 388 22, perché beh, siamo tutti fortunati.
0: Cioè. Esatto, siamo fortunati.
2: Così,
0: se lo guardiamo,
2: sì,
0: se
2: sì,
0: lo
2: sì,
0: becchiamo,
2: sì,
0: potreste essere molto più fortunati a capire quello che la canzone che la radio trasmette mentre la macchina entra in galleria è proprio quella e dice il verso giusto.
2: Esatto, perché fra poco giocheremo al gioco della galleria, si vince un RDS bag, ma prima quattro successi mixati. Oh, calma, resto qua, calmo, immobile.
3: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare?
4: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
5: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Il mio consulente del lavoro? È differente! E anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti, intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
7: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo El Viv L'Oreal da 300 ml a soli 2,39 euro.
9: Famila, tutto un altro sottocosto.
10: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld.

0: Hub non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MedioWorld.it. MedioWorld.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: Benessere? Ma vai da Conad! Via, via. Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
3: Premesso che siete tanti ad avere la targa 000, Roberto dalla Sardegna, dalla provincia di Torino, da Siracusa, però adesso gli dico quattro successi mixati. Questi!
4: Estate ha una storia da raccontare. Lascia che sia il ritmo a scrivere i tuoi ricordi più belli.
5: La tua musica è su RDS.

0: ciò che mi fa stare bene. Ora sei tu amore e fuori è buio, ma ci sei tu amore e fuori è buio.
1: Fuori buio, Tiziano Ferro su RDS, l'abbiamo visto anche molto emozionato al matrimonio del fratello Flavio.
2: Sì.
1: Insomma, parti di vita privata che poi ovviamente vengono condivise, proprio, parti di famiglia.
2: È proprio un party nel senso di
1: party, festa.
2: Ecco,
1: è vero.
2: Però volevo dire a Tiziano, fuori a buio, non ancora in tutta Italia,
1: vero,
2: ricordiamo che noi siamo il programma che vi svolta la giornata da così a così, dal giorno alla notte, tra le 19 e le 22 su RDS.
1: Giusto.
2: Tutte le sere, perché ricordiamo che anche tu.
1: Sì, io sabato e domenica, insomma, dalle 19 alle 22 e domenica dalle 17 alle 21, quindi siamo il trade union fra la settimana e il weekend, ma siamo anche l'unione tra le macchine che sono in strada e la musica, perché
2: wow,
1: tra poco ce ne andiamo in galleria.
2: Sì, amici, anche se siete a casa si può giocare, anche se siete in ufficio.
1: Sì.
2: Il gioco è questo: vi faremo sentire un grande successo, tra l'altro estivo, di un po' di anni fa, famosissimo, grande successo italiano. A un certo punto si entra in galleria, si perde, ahimè, quasi sempre la radio, che sia sull'app, che sia, insomma, è sempre un po' complicato, e quindi poi usciremo da galleria, dovrete capire con tre possibilità come continua quel grande successo.
1: E come si fa per giocare?
2: 388 22 388 22. Voglio giocare, voglio vincere la RDS Bank.
1: Proprio così, dovete dire o scrivere, mi
2: sì,
1: raccomando.
3: Voglio giocare!
4: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una
5: con Party RDS.
4: Energia, carica e divertimento
5: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
6: Barbra Streisand.
4: A casa o in giro,
5: la festa è sabato dalle 22 all'una
4: con Party RDS.
7: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su Conad.it.
5: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
12: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
13: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
14: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
15: Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro.
19: Spesa intelligente!
13: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
16: Da Arca Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
13: Fuori tutto? Fuori subito!
16: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arca Planet. 99? 99? Non è possibile!
4: Tesoro?
3: Tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso!
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
8: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brini 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: 19.41 mi chiedo, sarà bello, sarà brutto, sarà birichino? Sono queste le 3B di 3B Meteo che arriva adesso qui su RDS.
19: Sattene, una giornata di sabato caratterizzata da spazi soleggiati su parte del nostro territorio, ma quest'area di bassa pressione continuerà anche ad apportare un po' di instabilità, soprattutto sul medio versante adriatico, al sud Italia e in Sicilia, con dei rovesci a carattere sparso. Le temperature massime non andranno al di sopra dei 30 gradi da nord a sud. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli anche in merito alla vostra località, vi invito a scaricare l'app di 3B Meteo.
1: Grazie naturalmente agli amici di 3B Meteo, e attenzione perché fra poco si va in galleria per provare a vincere la RDS Bag, quindi dovete scrivere o dirci voglio giocare 38822 38822. Voglio giocare!

0: l'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Marrakesh e Gue, Casini.
2: Casini da sta, Casini da ba, Casini giù in mezzo alla via.
0: Ernia, dedica.
3: Ma dimmi tutte le immagini, domani è sempre domenica.
0: Miley, Buzz Persuade.
4: Let's go.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
5: Grandi successi.

0: Not the only one, Sam Smith su RDS, alle 7:48. Buona serata ancora, venerdì con Mauro e con Renzo. Siamo pronti?
1: Si gioca!
0: Vai!
2: Voglio correre, voglio andarmene oltre questa galleria.
1: Pronto?
0: Eva!
3: Ciao, ciao,
0: ciao,
3: buonasera.
0: Come stai? Buonasera, da Ercolano, vero?
3: Sì, esatto, ciao, ciao, grazie.
0: Che meraviglia.
1: Che fai di bello?
3: Io nella vita ho un ristorante.
0: Ah, ecco.
3: Wow.
0: Le antenne si rizzano.
1: Dici
0: dove?
1: Spudoratamente il nome del ristorante dove?
3: Lo posso dire?
1: Ah, ma sì, sì, certo. Dai.
3: Certo, Cona, sul Vesuvio, Ercolano.
0: No, che meraviglia, ragazzi.
1: La tua specialità, qual è?
3: Bellissimo, la pasta alla genovese.
0: Buona, meravigliosa.
3: Buona, un mare di cipolla, però,
1: mamma mia. Beh, d'altronde, da Napoli a Genova, come ci insegnano anche Alfa e Gigi D'Alessio, è un attimo perché hanno fatto una canzone insieme, quindi due porti.
3: No, però è la ricetta è napoletana.
0: Sì, sì,
3: si
0: sì,
3: chiama
0: sì,
3: Genova.
0: Sì,
3: Genova.
0: Sì, sì, sì, è vero.
3: Lo so.
0: Eva, verremo a trovarti sicuramente, però
3: grazie,
0: adesso prendiamo la macchina e andiamo con te in galleria. A un certo punto si interrompe la canzone, si comincerà a sentire male, il segnale perde, quindi tu devi dirci come fa, ok?
1: Giochiamo con questo grande successo del 1985, i Righetti.

0: fa, tra l'altro. Non sapevamo che tu avresti giocato, ma il caso vuole questo. Allora, siamo entrati in galleria, si perde, ahimè il segnale quasi sempre. Usciremo fra poco. Cosa sentiremo quando usciamo? Uno, sto diventando grande, lo sai che non mi va.
1: Due, sta diventando autunno, senti che freddo fa.
0: Tre, io stavo sulle brande, ma adesso sono qua. Ti dico che se sbagli, chiunque può dare la risposta esatta al 38822 38822 ti sfila la RDS bag, la 1, la 2 o la 3.
2: Quindi la dico io, la 1.
0: Sto diventando grande, lo sai che non mi va.
2: Lo sai che non mi va.
0: Sei sicura? Usciamo,
2: sicurissima.

0: che meraviglia, bello, che meraviglia.
1: Molto bello, un po' di nostalgia questa canzone mi mette sempre. Anche un po' di fame pensando al tuo ristorante. Vabbè.
2: Grazie.
1: Veniamo a trovarti, Ercole.
2: Davvero, dai. Sì.
0: Hai vinto la RDS Bag, grazie.
2: Grazie, ragazzi, grazie.
0: Righeia.
2: Siete unici, grandissimi, bravi, grazie. Bravi.
0: A te. Ciao Eva.
2: Okay. Ciao belli, grazie. Ciao.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: Warren Ordinary su RDS. Questo è un Ordinary Friday, un venerdì.
1: Giusto, cosa ordiniamo per cena? No, perché mi viene in mente anche il capito, il delivery.
0: Sì, vabbè. Beh, sì, tutto può essere. Diciamo che noi siamo abituati con questi orari, non
1: certo,
0: dalle 19 alle 22.
1: Dopo le 10.
0: A cenare o prima o dopo? Tu ceni dopo?
1: Dopo.
0: Sì, anch'io in genere ceno dopo e i risultati si vedono splendidi. Siamo soprattutto sul 265 della TV. Ricordiamo che tutto quello che sentite si può anche vedere.
1: Giusto, esatto. RDS Social TV, c'è anche l'app mobile, smart, diciamo, per il telefono, e poi c'è l'app quella classica di RDS.
0: Posso fare un contenuto premium per chi ci guarda sul 265? Questo.
1: Ho paura.
0: Ecco.
1: Vabbè. Meglio, amici, voi che non vedete la televisione, che state sentendo la radio, perché non potete immaginare che cos'è questa, guarda, disciplina
0: magia.
1: Olimpionica.
0: È magia.
1: Olimpica.
0: Sono in onda.
1: Sì,
0: magia.
1: Sì.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Ben ritrovato, c'è Lau Petrilli con noi in redazione RDS.
6: Grazie, buonasera a tutti.
1: Sentiamo cosa è accaduto in Italia e nel mondo in queste ultime ore, l'attualità.
6: 25 anni fa, gli attentati all'America che cambiarono il mondo. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha preso parte alla cerimonia organizzata al Pentagono.
7: We will never, ever forget. That's why we fight today.
8: Non dimenticheremo mai. Mai. È il motivo per il quale combattiamo oggi. Non abbiamo scelta. Ci può essere solo la vittoria. Combattiamo duramente. Combattiamo per prevalere. Ricorderemo per sempre le vittime dell'11 settembre 2001. Onoreremo le loro vite, custodiremo le loro memorie e proteggeremo questa nazione e le sue libertà per le future generazioni. La proteggeremo come mai fatto prima.
6: A Berlino, incriminati 7 presunti membri di Hamas accusati di tramare per compiere atti terroristici in Germania e in Austria. Sentiamo Melissa Bertolotti dell'ADN Kronos.
9: Si tratta di 2 cittadini tedeschi, 3 libanesi, un bulgaro e un danese, come ha precisato in un comunicato la Procura federale. L'obiettivo dei presunti membri di Hamas era quello di colpire rappresentanti di Israele, persone di fede ebraica o individui con posizioni filo-israeliane, ha spiegato la Procura. Nell'atto di accusa depositato presso il Tribunale regionale di Berlino si legge che alti esponenti di Hamas avrebbero incaricato gli imputati di procurarsi armi e munizioni in Germania. I 7 sono stati accusati di appartenenza a un'organizzazione terroristica straniera, preparazione di un grave atto di violenza che mette in pericolo lo Stato e diverse violazioni della normativa sulle armi.
6: Ci saranno funerali di Stato per Emma Bonino, morta oggi all'età di 78 anni. Ne ha ricordato la figura anche Sergio Mattarella. Con il suo impegno tenace e coerente ha impresso un segno nella vita del Paese, le parole del Presidente della Repubblica. Alessandro Di Battista sta tornando in Italia con un volo sanitario partito da Cuba nelle scorse ore. Arrivo previsto domani dopo un viaggio a tappe e a bassa quota per evitare sbalzi di pressione. Sport Formula 1, Kimi Antonelli davanti a tutti nelle prove libere del Gran Premio di Spagna, ruota le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, MotoGP a Misano nelle prequalifiche, miglior tempo per Marco Bezzecchi. Per il calcio alle 20:45, primo anticipo della quarta di campionato, si affrontano Venezia e Fiorentina. Questa è RDS.
0: Buona Buona estate Italia. Saluti cari da Mauro Casciari, dal conduttore che profuma di talco, Renzo Di Falco.
1: Grazie, eccoci qua, ben ritrovati. Ciao a tutti, sempre noi, naturalmente fino alle 10 come ogni venerdì. Poi domani ci ritroviamo invece dalle 7 alle 10 con Francesca Manzi. C'è anche il nostro JJ Carrozzo in regia, che ovviamente ci guida.
0: Sì, e amici, in quest'ora tutti impareremo qualcosa, perché questi sono i momenti di questa settimana.
1: Ho imparato che
0: iniziate a fare mente locale. Cosa avete imparato in questi ultimi 7 giorni? Ce lo passeremo in una infusione di conoscenza.
1: Mi piace.
0: In fondo.
4: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Elisa, Kintsugi. Rodrigo, Stupid Song. Javier e Achille Lauro, per noi.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
2: Grandi successi.

0: alle 21:18 ad augurare buon fine settimana. Poi c'è chi lavora,
1: sì,
0: c'è
1: certo.
0: Chi lavora solo il fine settimana pure.
1: Chi lavora fino, solo il fine settimana, c'è chi va in vacanza o fa una tappa diciamo fuori città,
0: bello.
1: Il fine settimana,
0: ma anche settembre vacanza,
1: beh,
0: bello,
1: è ragazzi. Pazzesco, devo chi dire può, molto può. Molto più rilassante diciamo,
0: sì.
1: Dai, state con noi perché fra poco arriva la sequenza mixata e poi anche una scoperta incredibile che Mauro Casciari già ad un quarto d'ora che mi sta paventando, insomma,
0: sì,
1: no?
0: Sì, paventando e anche un po' spaventando.
1: Sì.
0: Poi capirete perché tra poco.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Dal primo di ottobre arriverà un nuovo canale che si chiamerà Italiana.
4: Abbiamo qua in anteprima il palinsesto di questo nuovo canale. Ore 13:30,
3: sì?
4: Medicina 3.
3: Ma no, era 33.
4: Ma dopo Italia la sanità è Medicina 3.
3: Tanto 3.
4: Ore 21,
3: sì?
4: Film horror.
3: Oh, film di paura, sì.
4: Bollette spaziali.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce e tu non sei più come prima e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro.
11: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione ogni venerdì alle 21:30 su Real Time, canale 31.
12: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
0: Siete pronti per un viaggio nello spazio e nel tempo che ci porta in giro nel mondo della musica? Sì, Maurizio Rocca è il capitano che ci fa volare mixandone 4 così!
5: Se è un grande successo, suona su RDS.
13: Suona su RDS.
2: Madonna.
14: Madonna.
2: Dance Stereo.
5: Il ritmo del

0: RDS 100%
1: grandi successi.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Never Love a Bad Name, Bon Jovi su RDS. Sequenza mixata che si chiude con calma. 9:34. Ce la facciamo, troppo. Sì, no. sì, perché era ovviamente uno dopo l'altro, abbiamo ballate tutte.
1: Troppa energia, sì. Troppa energia su RDS. Io dico, potevamo mettercene di meno? No, è il 100% di grandi successi. Volevamo mettere il 95%? No,
0: era completamento caricato.
1: Hanno spinto dentro come quando caricate la macchina fino a farla scoppiare.
0: Esatto, giusto. Va bene, allora 9:35, fra poco qual è la scoperta che ci spaventerà?
1: Guarda, un recente studio funziona così. Sì. Si va su internet, si mette aperte virgolette, un recente studio, notizie delle ultime 24 ore e c'è sempre un recente studio, anche l'11 settembre 21:35.
0: Tra poco.
1: Sì.
2: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
3: Instagram, TikTok e Facebook.
4: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
5: D'ora in poi lascerò.
6: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
10: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
11: Ma sarà come da tradizione?
12: Meglio andare ad assaggiare.
9: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
13: 99, 99, non è possibile.
14: Tesoro, tutto ok?
13: 99, Puma, microtasso.
14: Calmati, ora chiamo qualcuno.
13: 99, Puma.
14: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
13: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
15: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
16: Ciao Alex.
15: Kimi, ma sono io su questo poster?
16: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
15: Per vederci le partite insieme.
16: Magari, però non ho ancora il wifi.
15: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
16: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
15: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
1: Le 21:38, la radio di sera è RDS. Buona estate Italia da Renzo Di Falco e Mauro Casciani.

0: You Girl, Email Angel, Ultranate con questo grande successo dell'estate 2026.
1: E io adesso da Ultranate ti parlo di Ultramorte su RDS. Dai,
0: fammi fare allora, i gesti.
1: Allora,
0: quelli,
1: ti spiego cosa succede. Questo è un recente studio, ovvero sono andato fisicamente sull'internet, ho messo aperte virgolette, un recente studio, chiuse virgolette, dammi le notizie delle ultime 24 ore.
0: Ok, e ti è uscito un putpurri di cose.
1: Esatto, un'insalatiera virtuale, diciamo. Ho scelto questo recente studio, essendo io umbro, quindi etruschi, eccetera, eccetera, e avendo visto tra l'altro ultimamente delle tombe etrusche, non tanto queste di Tarquinia di cui si parla, sì, ma ce ne sono diverse. In effetti, quando scendi in una tomba etrusca, anche se è spoglia, se è, c'è una sensazione particolare
0: di già vissuto? Dici?
1: No,
0: di déjà vu?
1: Comunque ti mette una soggezione vera, scendi sottoterra. Ecco, questo recente studio, inizia proprio così questa notizia, dice che non sono stati progettati come semplici spazi funerari queste tombe, ma la loro architettura, le pitture, l'oscurità e le particolari condizioni acustiche erano una parte proprio molto voluta dell'esperienza per chi andava a trovare i morti,
0: a rendere omaggio, diciamo.
1: Sì, non tanto per il morto quanto per chi andava lì sotto e veniva influenzato profondamente dall'esperienza sensoriale che viveva. Quindi loro già 6.000 anni fa hanno pensato di creare la tomba non tanto per quelli che dovevano starci dentro, come magari hanno fatto gli egizi, ma per quelli che ci andavano dopo. Hanno fatto una ricerca sulle esperienze e sensazioni e tutti gli stimoli che si hanno entrando anche adesso in una tomba etrusca, e praticamente crea una sensazione di straniamento controllato, provoca effetti sui visitatori che ci mettono piede quasi di stordimento. Per 7 secondi sembra che tu rimanga anche senza cognizione spazio-temporale. Hanno fatto questo studio e ti distacchi dalla realtà per 7 secondi.
0: Ho capito dove vorrei andare a passare il tuo venerdì sera.
1: Però
0: ho capito.
1: Però ho letto
0: così
1: questa cosa dopo essere stato in delle tombe etrusche, tra l'altro anche sconosciute, in un posto di tombe etrusche, qui siamo entrati sotto, non c'era nessuno, non erano neanche molto segnalate. Ho detto: accidenti, che roba, però sono uscito fuori, dico: e quindi
0: ti sei un attimo ripreso.
1: Ho provato qualcosa. Sono stato anche dentro la tomba di Tutankhamen, dentro la tomba, dentro la piramide. Adesso sto dicendo una cavolata, probabilmente, comunque va bene. In Egitto, a Cairo, non mi viene adesso esattamente il nome del faraone della piramide, quindi rischio di dire una cavolata perché ne ho viste troppe, e non ho avuto la stessa sensazione, anche se è pazzesca, che ho avuto dentro quelle piccole tombe etrusche in Umbria.
0: Ma vabbè, ci hai messo un po' d'ansietta, però, di curiosità, perché
1: alla fine
0: la storia, tutto quello è il reperto archeologico, anche da sempre, no? Un particolare curiosità.
1: Salutiamo tutti i morti con il loro. It's me.

0: Cosa Nostra, storia di essere con Gaia.
1: Che classi, amici. 100% grandi successi per tutte le età.
2: Ciao, io sono Federico e comunque volevo dirvi che vengo da Roma e che oggi non mi ricordo, no, cancello.
0: Sei fantastico, Federico.
3: Forse era qualcosa sulle catacombe, non lo so.
1: Sì, qualcosa, vero? Abbiamo parlato che, prima delle tombe etrusche.
3: Lui è più fresco di studio di questa roba qua.
1: Certo, noi, certo. Va bene, comunque apprezziamo che la tua voglia di comunicare con noi. Va bene anche così, sei fantastico e ti pensiamo forte.
3: E ti vogliamo bene. Un abbraccione, buona scuola, visto che insomma a breve si ricomincia.
1: Thinking Out Loud su RDS.
4: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: dove devo guardare?
1: Ah, ecco lì. Ed Sheeran Thinking Out Loud su RDS, perché mi sono spostato, alla mia postazione, in quanto sono arrivati quelli che vi accompagneranno fino a luna, ovvero Paolo Piva e Roberta Fiore.
2: Buonasera!
3: Ciao, ragazzi. Che carica, ragazzi!
2: Ma che festa che c'è.

0: hai ben d'onde, ne hai ben d'onde, perché qua inizia weekend, ragazzi. Sì. Quindi festone.
1: Sì, grande festa. Saluti cari da Mauro Casciale, dal conduttore, sempre sul palco, Renzo Di Falco.
2: Quale palco?
3: Non si sa.
2: Sempre. Vabbè, lui dice così.
3: Dove andrete a fare festa, quindi, finita la diretta, voi due?
1: Io con la mia macchina nuova verso Perugia.
2: Lui mi dà un passaggio con la sua macchina nuova.
0: Ma è arrivata?
1: Sì, è arrivata la macchina nuova.
0: Qua bisogna festeggiare.
1: Infatti,
0: che c'è sempre un buon motivo per festeggiare.
1: Sì, sì, sì. Io sono contento perché posso andare in macchina e finalmente ascoltarvi con l'audio nuovo.
3: Beh, sarà sicuramente
1: nuova.
3: Una puntata imperdibile, quindi insomma rimani con noi come tutti i nostri ascoltatori fino a luna siamo insieme e grazie.
0: Iniziamo come sempre, ragazzi, con buona la prima, per cui cosa succede? Inizia weekend, si canta, e allora adesso io vi do una parola e vi chiediamo di iniziare a cantare la prima canzone che vi viene in mente partendo proprio da quella parola, ovunque si trovi nel testo. Quindi non citate le parole precedenti.
1: Okay.
0: A metà frase partite comunque da quella, visto che oggi sembrava quasi che l'estate stesse finendo.
3: Quale sarà la parola di stasera?
0: Fortunatamente non è così. La parola di stasera è fine.
1: No, io pensavo estate. Allora guarda, su estate pensavo
0: ovunque all'inizio. Estate già fatta di recente, quindi no.
3: Fine è facile, ne ho già una in mente.
0: Vedi? Dai, 38822, mandate i vostri audio WhatsApp iniziando a cantare della parola fine. Buona la prima, perché la prima vince l'RDS Back.
1: Okay. Bene, grazie Gesù,
0: grazie ragazzi.
1: Ciao.
3: Grazie,
1: fate bravi, buon weekend.
0: Ciao. Ciao.
4: Tra poco, tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
6: My Summer Station.
0: In redazione ce l'ho Petrilli, buonasera Lao.
7: Grazie, buonasera a tutti.
0: Ci sono anche le ultime notizie e scopriamo insieme che cosa succede con l'attualità.
7: Super Enalotto in apertura, ha centrato un 6 da oltre 223 milioni di euro, schedina da 5 pannelli giocata in provincia di Lecco in località La Valletta Brianza. Quella di questa sera è la seconda vincita più alta di sempre. Le altre notizie di oggi: in Arabia Saudita chiuso l'oleodotto East West attaccato nelle aree di Riyadh e Medina, ci sono dei feriti. Nello Yemen gli Houthi hanno strappato al controllo delle forze governative le isole di Grande Anish e Piccola Anish nello strategico stretto di Bab el Mandeb. Gli iraniani che sostengono i ribelli esultano. L'Iran non disporrà mai di armi nucleari, dice intanto Donald Trump parlando al Pentagono nel corso della cerimonia in memoria delle vittime degli attentati dell'11 settembre di 25 anni fa. Non dimenticheremo mai, è il motivo per cui combattiamo ancora oggi, le parole del Presidente degli Stati Uniti. La scomparsa di Emma Bonino decisi, funerali di Stato si terranno martedì alle 12.30 in forma laica a Roma in Campidoglio, dove verrà allestita anche la camera ardente, verrà aperta domenica da mezzogiorno alle 19, lunedì dalle 10 alle 7 della sera. Sport calcio, si gioca a Venezia Fiorentina di Serie A, Viola in vantaggio 2-1. Questa è RDS.
3: Buonasera, ben ritrovati. 22.03 di questo venerdì 11 di settembre. Ben ritrovato Paolo Piva da Milano.
0: Ma buonasera Roberta Fiore, che piacere ritrovarti in questo venerdì dopo una settimana. Insomma, ci si ritrova su RDS. Sì, perché noi eravamo in onda, io in particolare, domenica scorsa, l'ultima volta. Quindi ci si ritrova volentieri, si comincia a far festa. Mi farebbe piacere che qualcuno mi ridicesse la cifra che è stata vinta al Superenalotto. Quant'era? 200. Quanti
3: perché
0: milioni di euro, ragazzi?
3: Perché sei autolesionista in questa maniera? Sei masochista.
0: Sto
3: salutiamo
0: bene
3: anche
0: perché...
3: JJ Carrazzo Regia qui da Roma che ci accompagnerà.
0: Vuol dire che funziona, bisogna provarci perché funziona.
5: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

0: togli il play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore.
1: Metti il cuore.
2: Perché non mi volevo parlare d'amore.
3: L'estate, l'estate è viva solo con RDS. 100% grandi successi.
1: 100% grandi successi.

0: selezionate per te
1: da RDS.
0: Elisa, Kintsugi. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Fiorier e Achille Lauro, per noi.
2: Se la penso a notte, ma nessuno può capire, ma nessuno l'ha voluto bene.
3: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

Una delle cose di cui si sta discutendo di più legata all'intelligenza artificiale è appunto la capacità di svilupparsi da sé. È una cosa che sta, dicono questi ricercatori di cui abbiamo parlato poco fa, stia avvenendo più rapidamente di quanto pensassimo. E guardate cosa è successo con OpenAI, proprio una delle aziende che abbiamo citato all'inizio del programma. Un suo sistema interno sarebbe riuscito ad affrontare uno dei cosiddetti problemi del millennio. Parliamo delle equazioni di Navier-Stokes. Se siete in macchina di notte, tranquilli, non c'è interrogazione, anche perché io quando si parlava di equazioni a scuola guardavo già da fuori dalla finestra. Però il concetto è affascinante, perché queste equazioni di Navier-Stokes servono a descrivere il comportamento dei fluidi. Lo spiego in parole povere, anche perché ci ho capito poco anch'io. Parliamo di acqua, aria, gas. Quando hanno applicazioni che vanno dall'aerodinamica alle previsioni meteorologiche, c'è questo problema matematico profondo che resiste da decenni, e circa 10.000 agenti artificiali coordinati tra loro, 10.000, hanno lavorato per circa 88 ore e sono riusciti a risolvere queste equazioni. Io non riesco a organizzare l'asta del fantacalcio e siamo in 8 quest'anno, neanche più in 10. Immaginate queste 10.000 intelligenze.

artificiali che hanno collaborato per 88 ore insieme senza fare una piega e senza neanche mai discutere. Voi direte, c'è da preoccuparsi veramente? Non lo so, un pensierino ce lo farei a riguardo.

Questa è la notte dei guerrieri, stiamo dibattendo sull'intelligenza artificiale, che so, qui non vorrei fare allarmismo inutile, perché poi qui parliamo di ricercatori che hanno lanciato degli allarmi abbastanza preoccupanti, però non è detto che abbiano ragione, voglio dire, però insomma noi lo riportiamo, poi non siamo più di fronte alla vecchia discussione, ci ruberà il lavoro l'intelligenza artificiale, perché qui la questione sta un po' cambiando, cioè quanto controllo vogliamo mantenere sulle macchine che costruiamo, perché probabilmente il punto non è essere favorevoli o contrari all'intelligenza artificiale, ma dipende da che uso ne vogliamo fare e soprattutto da quanto queste possano prendere il sopravvento. Tra poco continuiamo a parlarne anche con i vostri vocali al 388-22-388-22, se ci sono messaggi magari vi proviamo a lanciare un'interazione anche per capire qual è il vostro punto di vista. Sta per tornare però una

0: sequenza mixata, quindi state qui.
1: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
2: Allora amici, permette una domanda, questo giro va a Fabrizio Corona, che è un po' sulla bocca di tutti perché sta sciorinando dei segreti.
3: Magari c'è gente che vuole chiedergli delle cose.
4: È vero che ha indagato così indietro nel passato De Belen, che la farfalla era ancora nel bozzolo.
1: Dalle 7 alle 10 every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
5: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Come promesso, arrivano i nostri quattro grandi successi in sequenza mixata, in questo caso da Maurizio Rocca, e partiamo da uno dei grandi successi appunto di quest'estate 2026, Moving to the Sun.
7: The summer hit. Gli algoritmi non vanno in spiaggia, noi sì, noi sì.
1: L'estate vera è solo con RDS.

0: Buono Blondes chiudono la nostra sequenza mixata qui su RDS. Allora vi proponiamo il contratto dell'intelligenza artificiale, quindi immaginate che domani vi venga offerto questo accordo, ovvero potete avere un'intelligenza artificiale personale capace di aiutarvi in tutto. Ci stiamo arrivando, nella realtà, però un'intelligenza artificiale vi organizza il lavoro, vi insegna qualsiasi cosa, vi fa risparmiare soldi, vi aiuta a prendere decisioni, alcune cose già esistono, devo dire, però c'è una condizione. E cioè, una volta alla settimana dovete affidarle completamente una decisione della vostra vita e non potete cambiarla. Quindi la domanda è: firmate oppure no? E soprattutto, qual è quella cosa che non le fareste mai scegliere? Qual è quella decisione che non le lascereste prendere mai? Vogliamo saperlo con i vostri messaggi. Dai, 388-22, 388-22, tra poco ne leggiamo qualcuno.
1: RDS Social TV non è

0: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
2: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Affidare all'intelligenza artificiale decisioni importanti della vostra vita, sì o no? Che dite?

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola nella notte dei guerrieri qui su RDS. Allora, abbiamo detto il contratto dell'intelligenza artificiale. Vi proponiamo questo patto. L'avete a disposizione per fare qualunque cosa? Anche arricchirvi, che so che è un tema sempre molto delicato quando si parla di denaro, però in cambio la condizione è che una volta a settimana dovete affidare all'intelligenza artificiale una decisione della vostra vita, una decisione importante. Vi chiediamo se firmereste oppure no. Leggo già delle risposte, come per esempio Giulia, che fa l'infermiera e è al lavoro, dice: io la uso tutti i giorni per tante cose, mi è molto utile, però proprio per questo mi sono resa conto di quanto velocemente ci abituiamo a non ragionare più. La cosa che mi spaventa non è che diventi intelligente lei, è che diventiamo ancora più pigri noi. È una cosa che effettivamente, ora che ci penso, già l'avevo certificata con l'avvento dei navigatori. Perché pensateci bene, quando una volta si usava il tutto città, bisognava avere i punti di riferimento, anche insomma bisognava andare un po' a memoria, una strada che tu fai tutti i giorni, te la ricordi, perché poi se la impari sai dove devi andare, no? Anche le scorciatoie per la tua città. Oggi col navigatore c'è gente che fa lo stesso tragitto ogni giorno per anni, ma se gli togli il navigatore magari non sa dove andare. E questo è esattamente quello che sta dicendo Giulia in questo messaggio alla guerriera che salutiamo. Marco, camionista, dice: firmerei subito, una cosa non gliela farei decidere mai, con chi devo stare. Ho già sbagliato due fidanzate scegliendo personalmente, figurati se vado a delegare pure la terza ad un computer. Di questo abbiamo parlato qualche notte fa in diretta, nella notte dei guerrieri, appunto, quando avevamo citato Matrimonio a prima vista, no? La nuova edizione, vi avevamo chiesto: ma affidereste a degli esperti, sessuologi, psicologi, esperti di relazioni, il fatto di scegliervi non il partner ma il marito o la moglie, perché lì ci si sposa ad occhi chiusi e si conosce la persona che si sta per sposare proprio il giorno del matrimonio. Quindi è un tema che avevamo già affrontato. Mentre Davide dice: io firmo, però le darei soltanto decisioni piccole, tipo cosa mangiare, dove andare in vacanza. Beh, quello lo facciamo già, dai.

Sienna Spyro qui su RDS nella notte dei guerrieri. Allora, una cosa su cui volevo anche chiacchierare con voi, visto che ci sono tanti panificatori all'ascolto, lo sappiamo bene, tra le categorie più rappresentate nella notte dei guerrieri, insieme a tante altre che salutiamo, le guardie giurate, così via. Adesso non sto qui a citarle tutte, ma sapete che vi vogliamo molto bene. Parleremo però in particolare di panificatori e vi faccio questa domanda: quanto siete disposti a rompere le palle per una questione di principio? Cioè, sai, di quelli che vanno a mangiare fuori, se c'è una piccola cosa, però qui la forchetta è un po' sporca, però qui ho visto questa cosa qui. C'è un uomo, un panificatore, appunto, in Germania, che ha creato un casino per una piccola, ma piccolissima svista, che però ha fatto già molto discutere, e ve ne parliamo magari tra poco qui su RDS.